0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e visto.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Allora, Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: destra, sinistra.
1: Basta.
2: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona domenica a tutti, le stelle di latte e miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno e insomma i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi. Tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti, e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere è ancora nel segno, parla di amori passionali, consensi per chi li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va al rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2012,

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini. In parallelo, parallelamente, offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13ª edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta l'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi itinerari di stile, mentre lunedì è in programma il Piccolo Principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu. Il servizio di Alessio Galea.
4: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante l'escursione guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
3: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
2: Spot. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: In provincia di Teramo Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
6: Latte e miele.
7: Si può scivolare, se così si può dire, questi uniti cuori.
6: Latte e miele.
8: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
9: Radio Latte e Miele.
6: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e, secondo avanzamento dei lavori, tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spot. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Rumore BIM Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la Molisana da un chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Latte Miele.

0: 8 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno, buongiorno, domenica 6 settembre, ciao da Francesco Carruba, grazie subito alla nostra regia, al maestro Umberto Cappellato, c'è anche Simone, ringraziamo entrambi. Noi stiamo insieme dalle 8 alle 10, ma non iniziamo senza l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona domenica a tutti, le stelle di Latte Miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno e insomma i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, i lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività. Perché Giove ha iniziato un transito molto bello. E poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi, tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere ancora nel segno parla di amori passionali, consensi per chi li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora, non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela con Cioffi, che ieri sera si è esibito nelle iniziative collaterali del Gran Premio di Monza. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba, grazie alla nostra regia con il maestro Umberto Cappellato e Simone, siamo pronti per cominciare.

0: Allora, prima di immergerci nel racconto del fine settimana, delle notizie, delle attualità, diciamo che è stato bello arrivare in studio in radio questa mattina con l'alba nel cielo e trovare il messaggio di Giovanna da Reggio Calabria, che prestissimo oggi ci ha augurato il buongiorno con una bella GIF, che sono quelle animazioni che ci mandiamo per esempio su WhatsApp. Allora, questa immagine dice: c'è un bel gallo nel centro, il messaggio è: il gallo ha cantato e un nuovo giorno è iniziato. Quindi buongiorno a tutti. Se avete altri messaggi di buongiorno, possibilmente in rima, o se volete scriverci, accompagnarci in queste due ore insieme che ci porteranno fino alle 10, il numero per i vostri messaggi scritti e anche per farci sentire la vostra voce con gli audio vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
6: Perché libera la mente.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.

Fuga d'amore su Radio Latte e Miele con Sal Da Vinci, che proprio stasera chiude un po' la sua estate sul palco al Castello Sforzesco di Milano, dove lui dice di aver iniziato a nutrire il proprio sogno artistico, e quindi stasera sul palco tutta la scaletta dei suoi brani, da Rossetto e Caffè a Per Sempre Sì, con cui quest'anno è iniziato un anno incredibile di successi. Tra poco torneremo a parlare anche di Milano, ma prima iniziamo dalle ultime notizie anche della notte, con la guerra in Ucraina in primo piano. Witkoff e Kushner, gli inviati americani di Trump, sono stati a colloquio per 3 ore da Putin, che ha aperto a un'ipotesi, una possibilità di tregua, ma non oltre 3 giorni, pare, insomma, speriamo che sia un inizio. La Casa Bianca ha detto che sono stati comunque discussi dei piani concreti, c'è stata anche una stretta di mano. In concomitanza però Zelensky dall'Ucraina ha denunciato che ci sono stati altri attacchi proprio negli scali, tra l'altro, dove Witkoff e Kushner sarebbero potuti atterrare in Ucraina in queste ore, perché oggi portano i loro negoziati di pace lì. C'è stato un raid ucraino su una nave, un deposito di petrolio a Sochi, e poi nella notte un attacco russo su Zaporizhia con 6 feriti, quindi sul campo, seppure nell'ambito della diplomazia si cerca di parlare di pace, sul campo continuano i conflitti. C'è un nuovo singolo su Radio Latte Miele nella nostra domenica insieme, questo 6 settembre. È il nuovo singolo di Ernia, si intitola Dedica, lo ascoltiamo insieme, è una dedica anche proprio per la città di Milano.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica su Radio Latte Miele con Ernia, che è in qualche modo profetico, perché il Milan stasera, come diceva nel testo, gioca davvero stasera, tra l'altro contro la Juve, Juve-Milan, quindi un partitone. Poi parleremo anche magari nella seconda ora più degli appuntamenti sportivi e citeremo anche il calcio. Intanto però Dedica è il nuovo singolo di Ernia e chiude un po' tutto il progetto di Per Soldi e Per Amore. Questo brano è un omaggio proprio alla città che ha accompagnato tutta la crescita di Ernia, sia come persona sia come artista. Restando su Milano, da questo weekend c'è un'immagine un po' diversa dal solito, soprattutto sui Navigli. Non è proprio un'immagine da cartolina, perché c'è questa chiazza scura, oleosa, che è comparsa nel Naviglio Grande. Si tratta di idrocarburi che sono finiti in acqua, probabilmente a causa di uno sversamento accidentale, chissà. Le squadre di emergenza sono intervenute subito, anche con delle barriere assorbenti, proprio per contenere questa macchia. La situazione è sotto controllo. Certo, i nostri corsi d'acqua, anche quelli cittadini, sono fragili, quindi gli idrocarburi possono danneggiare la fauna, rovinare la qualità dell'acqua, creare problemi in generale. I tecnici stanno monitorando tutto il tratto, si cerca il responsabile dello sversamento. È intervenuta anche Legambiente dicendo che è bene il tempestivo e competente intervento della rete di protezione ambientale e civile, certo preoccupa la portata e la durata della contaminazione. Ricordiamo anche che se basta sempre anche un nostro piccolo gesto quotidiano, smaltire i rifiuti correttamente, magari anche fare delle segnalazioni come in questo caso, quando serve.
2: Tutti amano, tutti amano.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
5: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS, sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomanno è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
11: E si ruba l'amore a mano a mano.
12: Terme di Acqua Santa. Benessere naturale con acque solfure, salse e solfate. Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
13: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Diamo il via al nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana con Riccardo Fogli, Malinconia dal 1981. Tra l'altro Riccardo era sul palco ieri sera insieme a tutti i Pooh, perché hanno suonato a Brescia. E poi dopo arrivano anche gli 888.

con gli 883 dal 1995 su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, visto che Max Pezzali ci ha fatto sentire di nuovo questa bellissima canzone dedicata al concetto di anni. Parliamo proprio di anni, anniversari e compleanni, a cominciare dal nostro ascoltatore Danilo, che al 335-787-1910 ci ha scritto perché oggi è compleanno della sua mamma Paola e quindi ci teneva a farle gli auguri anche attraverso la radio. Lui è a Canosa di Puglia. Da Canosa di Puglia ci spostiamo seguendo l'Adriatico verso nord, arriviamo ad Ascoli Piceno, dove c'è in fondo un altro compleanno. Oggi in Piazza dei Popoli si tiene l'evento Nate Libere, ma libere veramente, per celebrare i 50 anni delle radio libere in Italia, e quindi la piazza si trasforma in un grande studio radiofonico a cielo aperto, per questo che è un evento nazionale, rende omaggio alla svolta del 28 luglio 1976, quando c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha sdoganato le trasmissioni private locali, e da lì è iniziata un po' una rivoluzione radiofonica da queste piccole emittenti nei garage, nelle stanzette, nelle cantine, nelle soffitte. Insomma, è iniziata la grande storia della radio in Italia. Radio Latte Miele, Marche e Abruzzo è radio reggente di tutta la giornata. Sul nostro sito lattemiele.com trovate anche il podcast dell'intervista al direttore artistico dell'evento, che è Paolo Notari. Continua il viaggio nel tempo intanto con Zucchero. Qui siamo nel 2004, il grande Babumba. Tra l'altro Zucchero è sempre pieno di iniziative, novità e musica, e quindi tra poco ne parliamo.

0: Il grande Babumba, si intitola proprio così il brano del 2004 di Zucchero ad Elmo Sugar Fornaciari, che è pronto a pubblicare la nuova edizione, versione studio original master del suo mitico album Rispetto, che compie 40 anni e uscirà in questa edizione particolare il 2 ottobre in vinile. Poi Zucchero si prepara anche perché il 10 giugno, quindi c'è un po' da aspettare, però sarà allo stadio San Siro di Milano con il grande evento Baila 25esimo anniversario a San Siro, Under the Moonlight, il gran finale. È quindi un grande evento ancora per Zucchero, sempre sul palco, lo dicevamo anche fuori onda. Ora però diamo notizia anche degli altri due fronti di guerra. Prima abbiamo parlato dell'Ucraina, del fatto che si cerca di andare avanti nel negoziato di pace mentre sul campo purtroppo continua il conflitto. Intanto anche nelle altre parti del mondo dove ci sono crisi le cose non vanno meglio. L'Iran ha attaccato un drone navale americano che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz, che è sempre un punto strategico delicato di questa contesa internazionale, e invece Israele ha annunciato che sta effettuando dei raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni contro alcuni soldati israeliani che erano in servizio nella zona di sicurezza, e poi gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Spot.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e i tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti, e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro

0: franco prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

Sinceramente, Annalisa, Radio Latte e Miele, parliamo anche della mostra internazionale del cinema di Venezia, dove anche quest'anno c'è un mix di emozioni. Si va dalla storia del cinema allo stile che si vede sempre sul red carpet, e poi quest'anno anche un pizzico di rock, anzi di Brit rock, perché il Lido proprio nelle scorse ore si è acceso con gli Oasis, quindi protagonisti i fratelli Liam e Noel, con il loro documentario Don't Look Back in Anger, insomma molto amato dai loro fan che nei mesi scorsi hanno avuto modo di vedere i loro concerti in giro. Poi c'è anche il cinema italiano, per esempio con Nanni Moretti, che è a Venezia con il film Succederà questa notte, una storia d'amore con Jasmine Trinca. E tra l'altro Moretti torna in concorso dopo 37 anni a Venezia, quindi una vita. C'è un altro grande maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci, perché il regista Andrea Pallaoro con il film The Echo Chamber porta proprio un film basato sull'ultimo soggetto, l'ultima sceneggiatura originali di Bernardo Bertolucci, quindi anche questo molto molto interessante. Nel cast un bravissimo attore come Luca Marinelli, insieme a Alicia Vikander e Susan Sarandon, quindi un bel cast davvero. Quindi Brit rock, grandi autori italiani, grandi maestri del cinema, questa edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è particolarmente ricca.

0: Sapete che Radio Latte Miele anche quest'anno è partner del grande evento Una Notte con le Stelle a Malta. Si è tenuto ieri sera sul palco Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo, Raff, insomma grandi nomi, anche con la conduzione di Lorella Cuccarini. C'eravamo anche noi e infatti trovate molti contenuti, molte storie sui nostri profili social ufficiali.
1: Nove in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga Emma Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Inizia così la nostra seconda ora insieme in questa domenica 6 settembre 2026. Buongiorno, ben ritrovati di nuovo da Francesco Carrubba. Grazie ancora una volta alla nostra regia con il maestro Umberto Cappellato e Simone. Parliamo del Gran Premio d'Italia perché oggi è il gran giorno. Allora, a Monza intanto c'è la pole position di Pierre Gasly, il pilota dell'Alpine, forse anche amico di Umberto perché fuori onda ne parlava bene. La Ferrari si accontenta della seconda fila dopo Russell e Piastri, quindi Leclerc è quarto, Hamilton è quinto. Tra l'altro Gasly ottiene questa pole position 6 anni dopo la sua vittoria proprio a Monza, quindi si vede che si trova bene su questo circuito, forse anche perché frequenta molto la città di Milano, la Lombardia in generale. Kimi Antonelli partirà ultimo perché deve scontare una penalità e quindi chissà se poi darà vita a una grande rimonta, visto che è un atleta giovanissimo ma già un grande campione. Quindi la gara si tiene oggi alle 15. Tra l'altro c'è anche un giro d'onore particolare per Saetta McQueen, che è la macchinina protagonista del film Cars, quindi la safety car avrà una veste particolare proprio per una collaborazione tra Disney e Formula 1 che celebrano all'autodromo di Monza i 20 anni di questo film uscito nel 2006, amatissimo dai bambini ma forse anche un po' dai grandi e dagli appassionati di motori.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Spot.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno. A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
9: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
10: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, 8ª edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, 8ª edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Latte Miele con Canto d'amore. Può essere anche un coro sportivo, un canto d'amore per lo sport, per il calcio. Continuiamo a parlare degli appuntamenti sportivi di questo fine settimana, che sono ancora una volta tanti. Iniziamo magari dalla Serie A, il campionato di calcio. La terza giornata di questo campionato va avanti. Tra l'altro ieri ci sono state un sacco di rimonte, praticamente tre partite tutte a base di rimonte. Il Torino ha battuto per 2-1 la Fiorentina fuori casa, fra l'altro. Anche l'Inter da 2-0 a 3-2 contro il Napoli, un'altra grande partitona, e anche la Roma ha battuto per 2-1 l'Atalanta nell'ultima partita di ieri sera. Oggi si prosegue alle 15 Parma Monza, poi Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo, stasera altra partitona, lo dicevamo anche prima, Juve Milan, due squadre che tra l'altro sono anche in Europa League, che devono mostrare qualcosina in più quest'anno. La giornata si concluderà poi domani con altre due partite, alle 18:30 Cagliari-Lecce e alla fine alle 20:45 invece Udinese-Lazio. A volte per il calcio c'è anche proprio un po' un'ossessione, no? Alcuni sono ossessionati, noi adesso ascoltiamo insieme l'ossessione di Samurai J, Disco Weekend.

0: Ossessione di Samurai J, il disco weekend di Radio Latte Miele, anche perché è ai vertici della classifica ufficiale dei brani italiani ormai da, anzi dei brani in generale ormai da febbraio, dal Festival di Sanremo, in cui Samurai J è stato uno delle rivelazioni. Allora, continuiamo a parlare di sport, in particolare di pallavolo e di volley femminile, perché le ragazze dell'Italia hanno superato in semifinale la Polonia per 3-1 e quindi si sono guadagnate proprio la finale dell'Europeo femminile. Ora tocca confrontarsi con la Turchia, tra l'altro si gioca in casa loro a Istanbul, loro sono pure allenate da Sergio Santarelli, quindi una sfida nella sfida, e la Turchia è anche campione d'Europa in carica, quindi davvero una bella partita quella di stasera. Speriamo che le azzurre allenate dal CT Velasco diano il meglio ancora una volta. Si tratta di centrare per la quarta volta proprio il titolo europeo, e non solo, le azzurre vincendo diventerebbero campionesse del mondo olimpiche e d'Europa in carica, tutto questo contemporaneamente.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano, yeah. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Roberto Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Hotel prenotato, biglietti presi.
1: Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom. Tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto Grandi Marche.
8: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
8: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
14: Latte Miele.
15: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli del 1966, un brano che cantiamo da 60 anni. E poi i Mattia Bazar, Antonella Ruggero, Solo tu.

0: solo tu, i Mattia Bazar, la voce è quella di Antonella Ruggero. Qui nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele siamo nel 1977, quindi il decennio degli anni 70. Poi tra poco passeremo direttamente a quello dei 90, ma visto che siamo entrati nel campo delle grandi band come Mattia Bazar che hanno scritto la storia della musica italiana, parliamo anche dei Nomadi, che sono sempre in tour con Radio Latte Miele come partner. E allora vediamo proprio le prossime date, i prossimi concerti dei Nomadi, sempre capitanati dal mitico Beppe Carletti. Allora, proprio stasera i Nomadi suonano a Tufano di Anagni, siamo nella provincia di Frosinone, in piazza, quindi nella regione del Lazio. Attenzione, perché pochi giorni dopo, quindi sabato prossimo, il 12 settembre, i Nomadi saranno invece all'improvviso nel nord-est e terranno un bel concerto in piazza San Biagio a Lestizza. Qui siamo in provincia di Udine. E poi ancora due giorni dopo i Nomadi mi tornano verso il centro Italia e il sud, perché lunedì 14 settembre saranno a San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento in piazza Risorgimento. Quindi continua il tour dei Nomadi con Radio Latte Miele accanto a loro. Continua anche il viaggio nel tempo della musica, qui abbiamo Jovanotti con un suo pezzo storico, mitico, dal 1990, Gente della Notte.
1: La notte è più bella.

A proposito di Gente della Notte, di Jovanotti, un brano del 1990 su Radio Latte Miele, Lorenzo ieri si è esibito a Napoli con il Jova Summer Party, è stato sul palco, lo dice lui stesso, dalle 16 a mezzanotte, 8 ore full time sul palcoscenico. Lui dice proprio che era preso benissimo e tra l'altro ha avuto anche come ospite il mitico Enzo Avitabile. Va bene, parliamo anche di tennis allora, con gli US Open, dove abbiamo solo Luciano Darder in corsa. Ormai è stato definito come l'ultimo dei moicani italiani in lizza, perché Flavio Cobolli è stato eliminato, prima ancora era stata eliminata anche Jasmine Paolini. Insomma, ci resta solo Darder, che è agli ottavi, ha battuto Sweeney per 3-0 e ora agli ottavi, attenzione, perché incontrerà il tedesco Zverev, che insomma è abbastanza duro, è abbastanza tosto da battere. Comunque molto interessante la sfida con l'australiano Sweeney, che tra l'altro aveva sconfitto Lorenzo Musetti, il nostro Musetti, quindi in qualche modo si dice che Darder abbia vendicato quella sconfitta. Tra i punti salienti della partita c'è stato uno scambio da 33 colpi proprio tra Darder e Sweeney, quindi uno scambio lunghissimo in cui nessuno dei due faceva punti. Comunque è andata bene.

domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
3: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
2: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
3: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
2: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Latte e miele.

Tiziano Ferro dal 2009 su Radio Latte Miele con Indietro. Noi ora guardiamo in avanti e ci immergiamo nel mondo dello spettacolo italiano, perché stasera torna Stefano De Martino con Affari Tuoi, proprio da oggi, da stasera, in onda tutti i giorni. Ovviamente protagonisti sono i 20 rappresentanti delle regioni italiane che insomma si destreggiano con l'apertura dei pacchi nella speranza poi di far vincere qualcosa al concorrente. Tra le novità di questa edizione del programma c'è anche una nuova mascotte, quindi c'è un po' di curiosità. Poi nel corso della stagione sono previsti sorprese e appuntamenti speciali, tra cui per esempio la puntata del 4 dicembre che sarà legata al tradizionale appuntamento con la Lotteria Italia del 6 gennaio. Ma chissà, tra le novità potrebbe anche esserci qualcosa che riguarderà il Festival di Sanremo, perché De Martino ovviamente ha questo importante impegno nel 2027 come conduttore e direttore artistico per la prima volta della kermesse. Tra l'altro ad Affari Tuoi ci sarà ancora una volta accanto a lui il personaggio anche comico di Herbert Ballerina. Io mi aspetterei di vedere Herbert anche al Festival di Sanremo accanto a Stefano De Martino. Insomma, poi vedremo come si comporrà ufficialmente lo staff della conduzione e non solo della kermesse, perché pare che ci saranno anche comunque dei comici presenti proprio nel festival.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Nove e 59.
2: Diamo il benvenuto a Dania Cericola e Guido Monti, buongiorno.
3: Ma buongiorno Francesco, buona domenica.
4: Buongiorno, grazie. buongiorno.
2: Come
3: tutto
2: state?
3: Tutto bene, dai.
4: Benissimo.
3: C'è anche un po' d'arietta stamattina, io sono felicissima. Sai, ho aperto che... le finestre, è arrivata un po' d'aria, ho detto, ma cos'è?
2: È una vero, cosa strana. È vero, l'abbiamo notato. Aria. Anche stamattina arrivando in studio era un po' più fresco rispetto a ieri.
3: Ah.
2: Effettivamente si stava bene, c'era anche l'alba. E quindi tutto posto.
3: Che bello, e già tu vedi l'alba, giustamente, ti svegli prestissimo
2: esatto,
3: e vedi l'alba. Bravo.
2: Qui vi lascio in ottime mani, Qui
3: sì,
2: addirittura c'è il maestro Umberto Cappellato e poi c'è anche Simone.
3: Esatto, sì. Buongiorno Simone, buongiorno Umberto.
4: Buongiorno, è una regia complessa, in effetti servono due registi, due.
3: Uno per me e uno per Guido, capisci? Sì. Abbiamo un regista a testa, mi sembra una cosa fantastica.
4: Allora buona domenica.
2: Grazie anche a voi, appuntamento al prossimo weekend per quanto mi riguarda Francesco Carruba dalle 8 alle 10. Ciao, buona domenica.
4: Ciao.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona domenica a tutti, le stelle di Latte Miele. Ariete, c'è un Ariete un po' pensieroso con Saturno nel segno e insomma i rallentamenti ci sono. È vero che ti piacciono le battaglie, però ogni tanto vorresti anche che le cose andassero avanti senza spingerle in modo diretto. Oggi devi dare più attenzione all'amore, poi ricordo che dal 10 Venere non sarà più opposta, novità. Il Toro deve sfruttarla questa domenica con la luna favorevole. Questo è un oroscopo che permette di risolvere anche qualche dubbio. Per esempio, lavoratori dipendenti, quelli che avevano sospeso un'attività, dovrebbero avere già ricevuto delle buone risposte dalla fine del mese scorso. Opportunità da sfruttare. Gemelli, cosa mi piace di questo cielo? La creatività, perché Giove ha iniziato un transito molto bello e poi non ci dimentichiamo che anche Venere è attiva. Si passerà all'azione. Attenzione solo alle finanze per colpa della dissonanza di Mercurio. Cancro, questa luna nel segno è ispiratrice, una domenica che regala grandi emozioni. Ora ricordo che i Cancro sono sensibilissimi, tra i Cancro più famosi ci sono cantanti, artisti, poeti, musicisti e non è un caso. Questa sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché a volte il Cancro non parla e aspetta che il partner capisca i propri sentimenti. Oggi bisogna cercare di essere un pochino più espliciti. Leone, forte quanto vuoi, però ti sei dato da fare negli ultimi mesi, non ti sei fermato un attimo, ecco perché io metto ancora l'accento sulle questioni legate al fisico, perché ci sono nati del segno esausti, stanchi. Venere potrebbe avere riportato l'amore anche dopo un periodo di crisi. A te piacciono i rapporti dove c'è mordente, ma non bisogna tirare troppo la corda. Per il segno della Vergine, grandi progetti targati 2027, lo dico in anticipo perché tra qualche mese Giove sarà nel segno. Allora, se adesso si chiude una porta, si chiude un progetto, magari un programma non è più lo stesso, si fanno cose diverse, non bisogna essere troppo pensierosi. Capisco che la Vergine voglia avere tutto sotto controllo, però a volte il destino gioca degli scherzi che lì per lì sembrano diciamo un po' troppo pesanti, ecco, da sopportare, e poi invece rivelano un cambio di strada, di rotta, che può essere identificativa di un periodo migliore. Per la Bilancia, giorno frastornato, magari bisogna fare tante cose, avevi dato appuntamento a una persona e c'è da aspettare. Non bisogna invece aspettare se una persona ricambia i tuoi sentimenti, perché questa Venere ancora nel segno parla di amori passionali, consensi perché li cerca nel lavoro. Lo Scorpione si avvicina ad una giornata, quella del 10, che sarà fatidica perché proprio appunto da questa data Venere entra nel segno. Ora non è che in automatico bussa alla porta l'amore, però sicuramente chi ha vissuto delle dispute potrà risolverle. Comunque si lavorerà verso una soluzione che riguarda anche le questioni di lavoro. Il Sagittario si lega alle persone quando deve scoprire qualcosa, il monotono non fa per lui, per lei. Questa giornata è utile proprio per frequentare gente diversa dal solito. Nell'ambito del lavoro va meglio, ma attenzione ai soldi. Capricorno, con Sole e Mercurio favorevoli, hai delle buone idee anche per sbloccare qualcosa che non va. Parlo del lavoro. Oggi però la luna opposta dice che c'è un ritardo oppure una persona che non capisci del tutto. Acquario, è un periodo in cui tutto va a rallentatore. Giove opposto rappresenta proprio programmi che non vengono confermati, soldi che non arrivano. Ecco, dal punto di vista pratico c'è qualche dubbio. In amore devi capire cosa sia più importante per te. Pesci, con la luna in trigono, con Venere che dal 10 sarà favorevole, apriamo le porte all'amore. Qualcuno ti chiederà un piccolo sacrificio, un rinvio che riguarda un lavoro. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buona domenica.
1: Ma buona domenica. Non ho capito una cosa, perché dice Tirrenica? Bisognerebbe dire a questo cantante che si dice Tirrenica, non Tirrenica.
0: Vabbè,
1: lo so, è per seguire la metrica, allora. lo so, però volevo dire che sì, si dice Tirrenica, ma non Tirrenica adesso. Tutto, però la sigla è veramente carina,
0: adesso,
1: ma proprio bella,
0: bella. Te la facciamo ricantare.
1: Assolutamente sì.
0: La canti tu che va bene.
1: La canto
0: così.
1: Io, dico Tirrenica.
0: Allora, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Siete sulla Radio Latte Miele, in diretta con Daniele e con Guido dal nostro appartamento. Vi auguriamo, dicevo, buona domenica.
1: Ma buona domenica,
0: e
1: davvero.
0: Invitiamo a trascorrere queste ore insieme. Siamo qui fino alle 13, dopo Carrubba, dopo Fox, e inizia questo appuntamento che è dedicato naturalmente ad un intrattenimento estremamente leggero.
1: Ma certo,
0: se vi aspettate delle cose colte, non le troverete.
1: Vabbè, dai, però non è che siamo proprio deficienti.
0: No, però abbastanza, se ci impegniamo diamo
1: vabbè,
0: il
1: okay.
0: meglio anche noi.
1: Perfetto.
0: Va bene, Tirrenico.
1: Tirrenico.
0: Senti, diciamo subito che c'è l'informazione, ma sì, dai.
1: Ma sì, dai.
0: Ci sono le news.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola, nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A: Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1. Crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Spot. I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
8: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: Latte e miele.
12: Il segreto, Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. E allora, solo allora, che troverai il paese delle meraviglie, il cappellaio matto.

0: per te.
1: Nuova da qualche giorno è stata pubblicata questa canzone ed è di Ligabue, riascoltata stamattina, una delle prime volte peraltro. Si chiama Qualcosa per te e prima un Paolo Conte
2: straordinario,
1: un super classico
2: assolutamente.
1: Qui sulla Radio Latte e Miele la musica è naturalmente centrale, perché ci abbiamo a scegliere delle cose che ci piacciono e che ci appartengono in qualche modo. L'augurio di una buona domenica per chi oggi ha deciso di stare con noi. Abbiamo parlato molto dell'edizione di Monza ieri, è un 97esimo Gran Premio d'Italia, però ci sono anche molti altri appuntamenti.
2: Per esempio
1: tutti hanno gli occhi attenti, tutti gli appassionati
2: tutti.
1: Hanno gli occhi attenti sulla Mostra del Cinema di Venezia.
2: Certo.
1: Compreso il nostro Gianmarco Cecconi.
2: È la Venezia.
1: Ma Venezia oggi rinnova anche un altro appuntamento, ed è uno degli eventi simbolo di questa città. È la regata storica.
2: Nel pomeriggio,
1: sì. Credo alle tre e mezza. E c'è questo corteo di imbarcazioni storiche, figurati in costume, che viene seguito poi dalle gare di voga alla Veneta, con un gran finale stasera con quella che è la regata più entusiasmante, secondo me, che è quella dei gondolini a due remi, con l'arrivo davanti a Ca' Foscari. Beh, se siete da quelle parti,
2: bellissimo.
1: Diciamo che vi renderete conto che non c'è più lo spazio per camminare, per respirare, perché Venezia
2: sarà pienissima. Però Venezia è una città straordinaria, non la vedo da tanti anni.
1: È vero, un po'.
2: Devo dire che mi piacerebbe tornarci anche solo un weekend. No, non si può, siamo in onda,
1: quindi non si può.
2: Basta, ciao, fino a giugno ragazzi, weekend stop.
1: Comunque vogliamo fare un saluto in particolare ai veneziani,
2: certo,
1: ma a tutte le persone che ci ascoltano del Veneto, perché abbiamo visto alcuni dati

0: con Dani e Guido qui su Radio Latte e Miele in diretta da casa di Dani.
1: Hello,
0: perché
1: ci
0: io
1: sono.
0: So ospite.
1: E lui
0: so,
1: è ospite, so sempre ospite. Ospite. Pensate che ospite lungo.
0: Abbiamo... cioè,
1: mamma mia, che ospite.
0: Che ospite lungo?
1: Lungo nel senso che sei qua da tanto tempo.
0: Ah,
1: come
0: sì,
1: ospite.
0: So
1: sei
0: ospite.
1: Lungo anche perché sei alto.
0: So ospite.
1: Sì.
0: Vabbè, dicevo, qui abbiamo ritrovato Tommaso Paradiso, abbiamo parlato della regata storica che si tiene oggi nel pomeriggio nel Canal Grande di Venezia.
1: Sì.
0: Sul Canal Grande di Venezia. E però, insomma, se siete in Veneto, c'è un altro appuntamento da un'altra parte, nella zona in provincia di Vicenza, ad Asiago.
1: Sì.
0: C'è Made in Malga.
1: Wow.
0: Che tu sai cos'è?
1: La malga?
0: Sì, cos'è la malga? Cos'è la malga?
1: La malga.
0: Cos'è la malga?
1: È una costruzione in alto sulla montagna dove si fanno delle cose buone, tipo i formaggi.
0: Brava.
1: Ecco. E quindi Made in Malga vuol dire tanti formaggi.
0: Vuol dire che c'è una mostra mercato gigantesca a cielo aperto, con ingresso gratuito, con quelli che sono i gustosissimi formaggi di montagna.
1: Miami, che buoni.
0: Io ve lo dico perché non parliamo di Manicaretti oggi, te l'ho promesso.
1: Me l'hai promesso, esatto.
0: Però
1: sì,
0: questa manifestazione prevede degustazioni, incontri, laboratori, musica e anche molta, molta cucina. Detto questo,
1: se potesse andare immediatamente a Vicenza, Guido ci andrebbe subito.
0: Ad Asiago,
1: scusa, volevo dire Asiago.
0: Ma non ci andiamo perché
1: siamo qua. No, sapete una cosa, ieri ha detto: ci penso io coi Manicaretti, ci penso io. Sapete cosa ha fatto? La pasta al burro.
2: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: No, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 euro al chilo.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
14: Latte Miele.
15: La mente umana è paragonabile ad una farfalla che assume il colore delle foglie sulle quali si posa. Si diventa ciò che si contempla. Gustave Flaubert.
16: E adesso infatti vorrei il tuo profumo.

0: sì, viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele. Prima Gianna Nannini con Profumo, poi come Monna Lisa Mango del 1990, e adesso andremo incontro anche alla Laura Pausini, che peraltro oggi si esibirà poco prima della partenza della gara di Formula 1, proprio dall'autodromo, che è una cosa che, sì, che non è mai successa. E una Laura Pausini che oggi ci porta nella sua vita con una storia di amore e di tradimento, perché il brano che abbiamo scelto è Come se non fosse stato mai amore, ed è nato direttamente dalla fine di quella che era la relazione amorosa importante per Laura, con il suo manager dell'epoca, Alfredo Cerutti Junior, che venne interrotta a causa di un tradimento molto doloroso. Sono cose che capitano.
1: Sti uomini.
0: Adesso la sentiamo. Prima però ho visto che in segreteria c'erano dei luccichi, abbiamo trovato dei messaggi dei giorni scorsi.
1: Sì, quello del 15 di agosto.
0: L'abbiamo sentito ieri.
1: Poi
0: ce n'è un altro di DJ Aldo, che non so, credo che sia dalla fine del mese, poi lo sentiremo.
1: Lo sentiremo.
0: E poi c'è un messaggio di Cutter, che noi amabilmente chiamiamo Caterpillar, che è la signora che ci dà una mano qui a casa. Caterpillar perché quando
1: ribalta
0: ribalta tutta la casa. È una cosa incredibile. Non so più dove metterla.
1: Esatto, noi non viviamo in un castello, quindi quando lei arriva ribalta tutto e non sappiamo più dove metterci.
0: Esatto,
1: è meglio uscire. Infatti dice: ma uscite che è meglio, uscite, andate.
0: Ci ha lasciato un messaggio. Credo ieri o venerdì, qualche giorno, che non avevamo sentito.
1: Ecco, adesso
0: sentiamo,
1: lo sentiamo.
2: La signora

0: Beh, insomma, il tradimento non fa mai piacere.
1: Direi di no,
0: soprattutto se lo scopri così.
1: Che brutto.
0: Ma infatti Laura aveva detto che è stato uno dei periodi più
1: oscuri
0: della sua vita.
1: Vabbè. Poverina, no, mi dispiace superato, perché sono cose.
0: Cosa superata, per fortuna.
1: Meno male.
0: Sono Radio Latte Miele, Dani e Guido, Latte Miele a casa mia e a casa nostra c'è la signora Naso, che è la nostra portinaia, la portiera, la portinaia. Anche
1: che
0: lei
1: non ha lasciato le chiavi a Caterpillar.
0: Esatto.
1: E quindi qua è un problema, perché è arrabbiata, però, adesso non so.
0: Però c'è un suo messaggio.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Dani e Guido.
1: Hello.
2: Ma che caldo fa!
1: Hey.
2: E senta, ma qui fa un caldo becco! Voi avete l'aria condizionata! Veniamo su! Così siamo un po' al fresco con voi e ce la raccontiamo, no? Dai, vengo su subito!
0: No!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Vuoi respirare relax a due

0: Sushi da Ascoli Piceno. A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
1: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto Grandi Marche.
2: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta la Molisana da un chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno Mare Blu formato speciale a 6,99 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni. Ascoli si
4: grande, grande. Segui l'Ascoli con noi. Le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Latte Miele.

0: Giorgia è naturalmente ragazzi. La sua grande capacità vocale qui su Radio Latte Miele.
1: Bravissimo.
0: Vabbè, quando la stella muore, ieri sera c'è stato un appuntamento importante a Malta, in territorio straniero. Appuntamento che ha visto Radio Latte Miele come radio partner, ed era una notte con le stelle, quindi è tutto collegato e collegabile. Peraltro Matteo Osso è ancora a Malta.
1: Certo.
0: E quindi, e quindi non so, penso che manderà qualche intervista.
1: Dopo di noi sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Figurati.
0: State con noi e soprattutto state con lui, no? Più avanti.
1: Più avanti, dopo le 13.
0: Più avanti, va bene.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Pinguini, pinguini tattici nucleari su Radio Latte e Miele in diretta con Dani e con Guido per questa sì. Domenica mattina.
1: Domenica è sempre domenica.
0: No. Sì, no, domenica è sempre domenica.
1: Sempre domenica, sì, sì.
0: È il 6 di settembre, ci sono amici che tornano dalle vacanze e che sono pronte per iniziare una nuova stagione lavorativa, altri che sono ancora invece in vacanza.
1: E altri che partono adesso, perché c'è gente che ama la seconda metà di settembre in poi.
0: No, stavo pensando che...
1: Che cosa?
0: No, che la settimana comincia bene, perché la settimana prossima inizia con lo sciopero dei treni di 24 ore.
1: Oh, mamma mia, cominciamo ragazzi.
0: Ma non è tutto.
1: Oi.
0: Adesso è una cosa che non riguarda me e te in questo caso, sì. Ma... gli studenti della provincia autonoma di Bolzano domani tornano in classe, domani
1: già?
0: Cioè le scuole riaprono domani,
1: mamma mia,
0: nella provincia autonoma di Bolzano
1: sì, certo.
0: Sono i primi, però saranno anche gli ultimi a finire. C'è un motivo, io infatti mi domandavo
1: perché?
0: Gli amici di Bolzano, ma quanta scuola fanno? No, perché Bolzano è anche l'unico territorio che ha già messo in calendario due settimane di pausa, oltre alle canoniche chiusure di Natale e Pasqua.
1: Sì, quindi è totalmente diverso dalla nostra.
0: Sì, è una provincia autonoma.
1: Certo, infatti.
0: Stanno a casa dal 31 ottobre all'8 novembre e dal 6 al 14 febbraio.
1: Ah, ecco.
0: La provincia autonoma di Trento comincia il 10 settembre, insieme a Val d'Aosta e Veneto, e comunque in gran parte delle regioni le lezioni cominceranno invece tra il 14 e il 15 di settembre, quindi... Mm-hmm. Cari genitori che dovete accompagnare le persone in auto a scuola.
1: I ragazzi, i bambini, più che altro.
0: Perché noi andavamo a piedi con la cartella sulle spalle.
1: Sì, sì.
0: Adesso invece si vengono accompagnati.
1: Mi sembra un po' eccessivo, ma va bene, sì, sì.
0: Come dire, tenetevi pronti.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Sportsday, Tempo Libero, Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3x3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3x3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
7: Latte e miele,

La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare e vivere. Charles Bukowski.

0: Beh, allegra a sufficienza.
1: Molto.
0: Bella, sottolinea sì, il ritorno in musica di Edoardo Bennato.
1: Bravissimo.
0: Che riappare con una canzone piena di ritmo, di allegria, di energia. Proprio quello che serve per il fine settimana. Buongiorno a tutti, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Siete con Radio Latte e Miele a casa di Dania.
1: E di Guido.
0: Con Guido che sì, ovviamente sta qui. So che vuoi parlarci dei premi Nobel.
1: Ah, voi tutti sapete cosa dei sono Nobel. I premi Nobel.
0: Certo.
1: Ovviamente vengono dati agli scienziati che hanno fatto scoperte scientifiche fondamentali, importanti e che possono salvare l'umanità. Beh, invece c'è un premio Nobel particolare, si chiama Ig Nobel Nobel 2026. Sapete
0: come ignobile,
1: esatto. Praticamente sono premi dedicati alle ricerche che prima fanno ridere e poi fanno pensare. Sentite qua, un gruppo di ricercatori ha utilizzato circa 1000 paia di mutande di cotone sotterrandole in più di 25 paesi. Dopo un paio di mesi le hanno dissotterrate per vedere quanto ne fosse rimasto. E questa è la parte più importante. Il cotone viene mangiato e degradato dagli organismi presenti nel terreno. Quindi più le mutande tornano fuori malconce, più quel terreno è biologicamente attivo. Capisci? Cioè, quindi una scoperta. Cioè, vabbè.
0: Si inventano di sì. Quelle cose.
1: Poi c'è un'altra cosa.
0: Un altro premio. Ignobile.
1: Degli ricercatori hanno studiato come costruire l'orinatoio perfetto per evitare gli schizzi e chi ha dimostrato scientificamente che i neonati hanno un buon profumo e gli adolescenti decisamente meno.
0: Cioè serviva una ricerca,
1: esatto. Cioè praticamente il neonato si sa che profuma di vaniglia,
0: sì.
1: E l'adolescente se non si lava dopo un po' comincia.
0: Allora, detto tra noi,
1: sì.
0: Forse queste cose si sapevano già, è vero. Vabbè, detto tra noi è anche la nuova di Malika Ayane, la sentiamo qui su Radio Latte e Miele. Strano che

0: Beh, grazie. Stiamo ricevendo i messaggi di gioia da parte dei nostri ascoltatori.
1: È detto tra noi, ci fa piacere.
0: Ci fa tanto piacere detto per il nostro, diciamo, noi. Ritorno in onda. E quindi, non so, salutiamo Angelica, Silvia, Marco, Elena e chi più ne ha più ne metta.
1: Ha scritto anche Daniela.
0: Ah, ok, grazie.
1: Ha scritto Mariangela. Oh, ragazzi, ma sono tutte donne.
0: Ma no, ci saranno anche gli uomini, stai tranquillo. Bravo. Comunque vi ripeto il numero di telefono 335 787 1910 per i vostri messaggi WhatsApp.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
10: E si ruba l'amore a...
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
14: Volevo che le cose rimanessero uguali, volevo che tutto fosse immobile, ovunque, ma aprì lo stesso le altre finestre e lasciai entrare il mondo. Megan Bergman.
15: 1973, Mogol e Battisti, c'è la collina dei ciliegi.

0: quanti anni sono passati? Un sacco veramente. Quando dici viaggio nel tempo è un attimo. Prima 73 Lucio Battisti, La collina dei ciliegi, poi 82, l'anno del casino del festival con Vasco,
1: sì.
0: Ma vado al massimo. E poi adesso entreremo anche negli anni 80, verso la fine, no? Per avvicinarci agli anni 90. A proposito di avvicinamenti e di spostamenti,
1: sì.
0: Qui sulla Radio Latte e Miele Dania ha trovato una roba stranissima.
1: La stranissima, ho trovato l'albero che cammina. Pensate, in Costa Rica c'è l'albero che cammina 20 centimetri all'anno, cambia posizione per cercare il sole.
0: Ma veramente?
1: Sì, allora io vi dico il nome.
0: No, ma tu mi
1: scusa,
0: stai prendendo in giro.
1: No, adesso ti dico, fammi parlare. Il nome di questa pianta è Socrate Exoriza, non so se si dice così, comunque palma che cammina. Ha delle radici a trampolo alte 2 metri. Quando vicino a questo albero cade un altro albero e fa ombra, cosa fa? L'albero, dipende da come lo nominiamo, fa crescere le radici verso la luce, lascia morire quelle vecchie e si sposta, capisci? Si sposta lentamente, pensa, no, è documentato
0: ma
1: da botanici dell'Università di Costa Rica e studiato da BBC Earth. Può spostarsi di 20 metri in 20 anni.
0: Ma dai, un metro all'anno?
1: Un metro all'anno, e gli indigeni la usano come bussola,
0: ma dai.
1: Perché va verso la luce, verso il sole, capito? Quindi esiste, c'è l'albero che cammina.
0: Pensa che cosa strana.
1: Socrate Exoriza.
0: Ma io, a proposito di cose strane, hai visto?
1: Che cosa?
0: Chi c'è in corridoio?
1: Chi c'è?
0: Ma guarda, è un unicorno.

0: allieva.
1: Sì.
0: E lui compose questa musica e il testo proprio in pochissime ore.
1: No, ma è stato un genio, sì, Lucio Dalla, sì, sì, un sì, poeta, sì, lo dirò sempre. Sì. Le sue canzoni mettono i brividi.
0: Veramente, davvero, dopo anni ci manca sempre tantissimo.
1: Tantissimo. Sì.
0: Siete con Radio Latte Miele, questo Hello. È Latte Miele a casa mia.
1: Sì.
0: Io sono Guido, con me c'è Dania.
1: Sì.
0: E alla nostra segreteria telefonica, quella di casa nostra proprio,
1: sì, esatto,
0: abbiamo detto che c'era sfuggito un messaggio di DJ Aldo,
1: sì,
0: nostro vicino di casa. Ne aveva mandato ieri uno a Ferragosto dove
1: sì,
0: ha fatto un festone sulle scale.
1: Esatto.
0: E poi dopo ne ha mandato un altro e sentiamo insieme.
2: Pronto? Pronto? Sì, sono io, il vostro DJ Aldo.
1: Sì.
2: Siete tornati? Che giorno è oggi? Sarà fine
1: agosto. Che giorno è oggi?
2: Fine agosto, dico. No, no, perché io poi dopo la festa di Ferragosto, cioè che poi era capito, era sabato, quindi domenica, siamo andati avanti 48 ore e che qualche stronzo, scusate, qualche non lo so chi ha chiamato i vigili e sono arrivati i vigili, non vi dico, macello, cacchio, mi hanno convocato in questura, cioè ho dovuto scappare. E sì, no, ma poi non vi dico, cioè avevo guadagnato 2 lire, cioè non vi dico cosa hanno lasciato, tutto il palazzo della scala, ho dovuto chiamare l'impresa di pulizie, cioè
1: ho
2: speso tutto quello che avevo incassato, poi dopo sotto via, sono sparito perché mica potevo andare al gabbio un'altra volta.
0: Già,
2: adesso sono qua e spero che siano dimenticati, non lo so, io mi nascondo, sì, cioè voi quando è che tornate? Siete tornati? Insomma non ci capisco più niente qua.
0: Sì, siamo tornati.
1: E certo che siamo tornati.
0: Per quello non...
1: Siamo al 6 settembre.
0: No, ma per quello non... Non si sente rumore, non si certo, sente la musica.
1: È per
0: perché,
1: strada?
0: Sì, appunto, ma è scappato,
1: è
0: capito?
1: Scappato. Un'altra volta.
0: È in incognita.
1: Oh mamma.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
8: Sottocosto, grandi marche.
7: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
8: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
7: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
9: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
10: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Lascia che io sia la musica di Neck qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido a Latte Miele a casa mia.
1: Sì.
0: E qualche notizia curiosa pescata qua e
1: sì,
0: là.
1: Sì, sì, sì.
0: Ce n'è una che mi ha colpito, Dania. Di solito sei tu che porti le notizie, ma...
1: Ne hai trovata una tu, molto sì, carina. Sì.
0: No, ne ho trovata una io strana, che mi ha colpito perché nell'era dell'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: cioè quella che stiamo vivendo e quella che, ahimè, ai noi saremo costretti a vivere sempre
1: sì,
0: di più,
1: sì.
0: Servono tantissimi spazi per passare i dati, no?
1: Cioè, sì, sì, è vero. Cioè,
0: il Giappone ha stabilito un nuovo record nella trasmissione dei dati. Pensa che si parla di oltre 1 milione di gigabit al secondo.
1: Caspiterina.
0: Cioè 1,02 petabit al secondo su una distanza di 1808 chilometri. È una capacità talmente elevata
1: sì,
0: che praticamente è stata raccontata con un paragone puramente teorico come sufficiente a trasferire in un secondo una enorme piattaforma di contenuti digitali.
1: Sì.
0: Cioè quelle che noi vediamo, sai, no?
1: Sulle piattaforme.
0: Sì, quelle, sì, le serie TV, i film.
1: Esatto, i film.
0: Noi le vediamo uno alla volta, no?
1: Sì.
0: Con questo sistema tu hai tutta la piattaforma in un secondo.
1: Mamma
0: ma non
1: mia.
0: Solo, l'innovazione vera non è tanto questa, che già è una cosa che mi stupisce molto, ma
1: parecchio, sì,
0: sono riusciti ad andare sì più veloci, ma sono riusciti soprattutto a moltiplicare la capacità delle reti senza dover riprogettare completamente le infrastrutture. Quindi concettualmente è come se tu oggi avessi un'autostrada
1: sì,
0: sulla quale passano i dati
1: sì,
0: e con queste operazioni che hanno fatto i giapponesi riescono a renderla a 6 corsie.
1: Aspetta,
0: così
1: ragazzi,
0: di colpo, senza cambiare le dimensioni.
1: È incredibile.
0: Pensa quante cose riusciranno a infilarci nella testa.
1: Mamma mia.
0: In qualche ragazzi, microsecondo.
1: Mamma mia, eh? Mi fa un po' paura questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, no, ma io stavo pensando che questo è quello che accade in Giappone.
1: Sì.
0: Chissà se nel frattempo qualcuno si darà una mossa per cablare la fibra nelle zone dove attualmente
1: non c'è,
0: c'è la copertura solo in rame. Eh?
1: Sì, hai ragione.
0: Come dire, prima di andare a 300, proviamo perlomeno ad andare ad 80.

0: 11 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: su Radio Latte e Miele, ultima ora insieme a Latte e Miele a casa mia. Questa era i Rama con Cabana.
1: Signora Dania, che bella questa canzone, me la può rimettere dall'inizio?
0: Certo, adesso Cutter fa la programmazione musicale adesso. Vi lasciamo con la redazione, ci sono le notizie.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia, che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Latte e miele. Ma mi trovo!

0: L'energia estiva di Merck & Cremons nella brancale del Colos con Partenope qui su Radio Latte e Miele. Latte e Miele a casa mia.
1: A casa mia, a casa
0: Dani
1: nostra.
0: E Guido, sì, sì.
1: A casa nostra.
0: Siamo in diretta anche per questa domenica. In realtà abbiamo iniziato proprio ieri, quindi è il primo fine settimana che ci vede nuovamente vicini, ma sarà un percorso lungo.
1: Fino a giugno,
0: e
1: ragazzi.
0: È piacevole, mi auguro, per voi e per noi.
1: Speriamo.
0: Lo è sicuramente.
1: Sì, sì, per noi tanto.
0: A proposito di vicinanza con Radio Latte e Miele, oggi Piazza del Popolo di Ascoli Piceno si trasforma in una grande piazza della comunicazione con tante emittenti locali. Dalle 10 di stamattina fino alle 24 di questa sera ci sono alcune radio locali ospiti che saranno protagonisti di questa grande diretta.
1: E
0: Radio Latte Miele è reggente. Fanno questa operazione in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno per festeggiare, ricordare, celebrare la rottura del monopolio del 75, ma soprattutto la sentenza della Corte di Cassazione del 76 che sanciva la legittimità delle trasmissioni private.
1: Ma noi?
0: Noi chi?
1: Noi, io e te.
0: A te e me.
1: I due rincopitechi qua. il venerdì 10 luglio abbiamo anticipato questa manifestazione, perché noi siamo andati a Salice Terme
0: è vero.
1: Abbiamo presentato proprio uno spettacolo insieme a Stefano Signoroni, che è un pianista cantante straordinario, proprio una serata dedicata a questa,
0: certo,
1: a questo evento,
0: certo.
1: E il signor Guido Monti ha raccontato davvero la storia della radio.
0: È stata una rivoluzione, devo dire la verità.
1: Ma tu hai raccontato proprio nei minimi particolari la storia della radio,
0: certo.
1: Della radiofonia libera, diciamo, no? E vabbè, io chiaramente sono neofita della radio, ovviamente ho fatto la mia parte recitando un pezzo del 1976 di Franca Rame,
0: certo.
1: Ma è stata una serata veramente carina e quindi niente, evviva la radio libera.
0: Sì, quindi oggi se siete dalle parti di Ascoli Piceno andateci, perché la cosa va avanti fino alle 24, quindi una diretta lunghissima per celebrare questa rivoluzione che ha cambiato il costume, il linguaggio, il modo di comunicare, la comunicazione. E invece, se volete notizie su come è andata la notte con le stelle ieri a Malta, rimanete sintonizzati con noi e state qui, perché Matteo Osso porterà i microfoni nel suo programma che inizierà alle 13.
1: Alle 13, sì.
0: Alcuni artisti, tra quelli che hanno partecipato ieri, Patti Pravo, Raul Bova, Loredana Bertè, ci sarà Rudy Zerbi, Cristiano Malgioglio, Raff, l'ente del turismo maltese, insomma una bella occasione per restare informati se non siete stati da quelle parti.

0: Beh, anche questa canzone ha una vita e una vitalità eccezionale.
1: È vero, questo è vero.
0: È da febbraio che la si ascolta.
1: È vero, hai assolutamente ragione.
0: Festival Samurai J su Radio Latte Miele, questa era Ossessione, Ossessione, Ossessione. Senti, è un'ossessione alla quale noi teniamo molto.
1: E qual è?
0: È quella di avere delle relazioni con gli altri in modo empatico.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Comprendendo quello che è lo stato d'animo, i pensieri,
1: certo,
0: le emozioni delle altre persone e immedesimandosi un po' anche in lei o
1: certo,
0: in lui, no?
1: Cioè, beh, è la base per avere un rispetto reciproco.
0: Sì, anche perché questa è propedeutica ad essere poi solidali, no?
1: E certo.
0: Questo sentimento di fratellanza, di sostegno mutuo.
1: Certo.
0: Non mi pare però
1: che sia
0: molto presente.
1: No,
0: nella... Cosa stai facendo?
1: No.
0: Cos'è? Ti sei andata via dal microfono?
1: Sì, sì, scusa, mi sono spostata un attimo.
0: Sei spostata,
1: scusa, sì,
0: sono... Dove sei andata?
1: Ah, niente, sono sempre qua, mi sono solo girata un attimo.
0: Non ti occupi di manicarette?
1: No,
0: dicevo,
1: ma quale manicarette?
0: Allora, il concetto è che dovremmo, secondo me, essere tutti un po' più empatici, ma non è facile in questa società,
1: no,
0: ovviamente.
1: Vero, certo.
0: Poi c'è anche il concetto del tornaconto, no?
1: Ah, quello è sbagliato. Quello è sbagliato.
0: Sì,
1: no, il tornaconto non ci deve essere.
0: È sbagliato, attenzione. È un interesse personale e il perseguimento dell'interesse personale apre un dibattito di carattere etico che è millenario, perché da un lato il tornaconto è motore di progresso sociale.
1: Sì, d'accordo.
0: Dall'altro però è minaccia per la coesione, no, di tutti noi, la coesione collettiva.
1: Allora, se ho capito bene quello che stai dicendo, se tu fai una cosa per aiutare una persona, non devi avere il tornaconto, non devi pensare al tornaconto, questo è quello che dico io.
0: Sì.
1: Se lo fai con l'anima pulita,
0: sì,
1: cioè io ti do una mano e basta. Cioè non vuoi qualcosa in cambio.
0: No, certo.
1: Questo lo volevo dire, non so se è quello che volevi
0: anche
1: dire.
0: Perché, sì, no, ma infatti anche perché se ricerchi l'utile individuale va bene, ma non devi, secondo me, ignorare l'etica. Hai visto? Però adesso questo è un po' complesso questo discorso.
1: Sì, è vero.
0: Ci
1: è
0: devo ragionare, complesso. Devo farci luce. Avete capito qualcosa? No, scherzavo.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: La foglia di un albero è lo sforzo senza fine della terra di comunicare con il cielo. Tagore.
8: A proposito di empatia, tu sei il mio amico carissimo, Riccardo Cocciante.

0: Luna Pop su Radio Latte e Miele, Viaggio nel Tempo, iniziato con Riccardo Cocciante, poi con Un Giorno Migliore, questa canzone,
1: sì,
0: e poi adesso andremo anche oltre il 99, oltre il 2000, diciamo.
1: Oltre il 2000, siamo più vicini.
0: Con una,
1: diciamo,
0: canzone di Zero Assoluto, però c'è un messaggio di segreteria,
1: sì, sì,
0: ed
1: sì,
0: è il signor Relli.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno. Come va?
1: Buongiorno.
2: Io sto andando ancora nel Laviglio, ieri sono andato a pescare, cosa veramente una pesca miracolosa, cosa dell'altro mondo, veramente. Vi porto lì il pescato, perché sto pescando tanto anche oggi, appunto, come vi ripeto, vado.
1: Bravo,
2: e quindi, quindi vengo a casa, se no le do alla signora Naso che è qua con me.
0: La signora,
3: sì, da me, così me li porto su, va bene? Vengo su a portarmi il pesciolino.
0: Ma senti, ma questi due,
1: ma sono pazzi,
0: dove vivono?
1: Allora, nel Laviglio,
0: perché appunto, ecco, hanno sversato il gasolio,
1: Nel Laviglio,
0: c'è una scia di 28 chilometri,
1: esatto,
0: che è arrivata fino alla Darsena,
1: esatto,
0: nel cuore di Milano,
1: esatto.
0: Lo sversamento è stato di carattere doloso,
1: sì, sì, sembra che qualcuno abbia proprio versato questa sostanza in un tombino,
0: esatto,
1: collegato ovviamente con Naviglio, e buonanotte,
0: e ci sono i tecnici al lavoro per fermare questa,
1: infatti,
0: lunghissima, e tra l'altro ci sono danni gravissimi all'ecosistema.
1: Ecco.
0: Signor Relli, non vada a pescare.
1: Ma non è il caso proprio.
0: Si informi prima di uscire.

0: successone per Zero Assoluto, roba di molti anni fa. E questa è Per Dimenticare su Radio Latte Miele con Dani e con Guido.
1: Sì.
0: Il nostro appuntamento ci vede vicini sino alle 13. E ho sentito dei rumori alla porta.
1: Esatto.
0: E
1: non...
2: Santo cielo, stanno facendo la radio. Devo pulire, torno dopo.
0: La nostra Caterpillar.
1: Caterpillar è arrivata, stiamo facendo la radio, ma si è sbagliata. Oggi è domenica, non doveva, non doveva arrivare di domenica.
0: Sì, però, si è sbagliata. Adesso chi è che la manda via?
1: Sono cavoli.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.

0: Ma stasera Marco Mengoni su Radio Latte e Miele, anche lui tra gli ospiti musicali che abbiamo ritrovato stamattina.
1: Certo.
0: Una programmazione musicale estremamente curata,
1: ah,
0: perché
1: certo,
0: ama la musica italiana.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: E si saltabecca da un anno all'altro con estrema facilità. Siamo peraltro anche vicini al momento dei saluti, perché
1: siamo quasi alle 13.
0: Ci diremo ciao alle 13, vi lasceremo con Matteo Osso
1: e tutti gli ospiti.
0: E con gli ospiti che sicuramente vi farà ascoltare per quella notte con le stelle di Malta. Vogliamo fare qualche ringraziamento?
1: Certo, allora, assolutamente.
0: Ringraziamo la signora Naso.
1: Maurice Modica,
0: che ha interpretato anche
1: il signor Relli.
0: Un grazie doveroso ad Alex Peroni, che invece ha interpretato DJ Aldo in fuga.
1: Sempre in fuga. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto e ci hanno mandato i loro saluti e la loro gioia di averci, diciamo, ritrovati.
0: Veramente ritrovati,
1: e ci fa
0: con
1: veramente
0: piacere anche da parte nostra.
1: Sì, ma tanto piacere.
0: Grazie a Simone e a Umberto in regia. E adesso stiamo ancora insieme per pochi attimi e poi vi saluteremo definitivamente per oggi.
2: Signor Guido, è arrivato il tratter. Devo pulire la stanza

0: 13 in punto.
1: E allora buon appetito con Matteosso.
2: Sì, certo.
1: Perché noi certo. Ci salutiamo qui, ci diciamo ciao, grazie ancora per averci scelto. Vi lasciamo con la dolce vita e vi diamo appuntamento, se vi fa piacere, qui su Radio Latte Miele. Dania e Guido vi danno appuntamento sabato prossimo alle 10.
2: Io vi lascio con un pensiero di Luigi Pirandello. Passiamo la vita a indossare versioni di noi stessi che facciano sentire gli altri a loro agio e poi ci chiediamo perché ci sentiamo vuoti. Forse la vera libertà è smettere di essere ciò che si aspettano e iniziare a essere ciò che siamo. Ciao, buona settimana.

0: Bossa Nostra con Gaia apre la nostra domenica insieme qui alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: Saluto e un abbraccio a Guido e Dania che mi consegnano il pubblico di Radio Latte e Miele. Io sono ancora amato questa giornata e sento di aver partecipato a Una Notte con le Stelle, il grande evento musicale in cui si sono esibiti i più grandi cantanti della storia della musica italiana, di cui Radio Latte e Miele è stata partner, radio partner, e abbiamo ancora un po' di ospiti che verranno a trovarci in questo pomeriggio insieme. Ma prima di cominciare con i nostri ospiti, come sempre sapete che la nostra puntata della Dolce Vita è fatta di tante cose, di notizie, di curiosità, di un anno che tra poco scopriremo insieme. Per partire però ci aggiorniamo su quello che succede nel mondo di OK Salute.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di xilitolo perché aumenta il rischio di malattie cardiache come infarto o ictus se consumato in grandi quantità. In particolare, secondo uno studio della Cleveland Clinic, crescono le probabilità di coaguli nel sangue. Si possono leggere i risultati sulla rivista scientifica European Heart Journal, ma nuovi e imponenti dati presentati al congresso della Società Europea di Cardiologia di Monaco in Germania confermano che l'accumulo di questa sostanza nel sangue sia legato a un aumento significativo di infarti, ictus e persino al rischio di decesso. Allora, fino a questa ricerca lo xilitolo era uno zucchero consigliato come sostituto al più pericoloso zucchero raffinato, quello bianco per intenderci. Ora lo studio americano e quello europeo mettono in guardia sugli effetti, anche se i risultati sottolineano che per avere effetti negativi deve essere consumato in grandi quantità. Oltre all'effetto sui denti, dove favorisce la rimineralizzazione degli strati più profondi dello smalto, studi hanno confermato che abbassa anche il rischio di infezione nelle orecchie dei bambini, che sono particolarmente suscettibili allo sviluppo di otiti. Lo xilitolo è molto diffuso e utilizzato dalle aziende alimentari per dolcificare tanti prodotti. Si trova soprattutto all'interno di caramelle, gomme da masticare, anche perché ha l'effetto cade, come vi dicevo prima, mentine, oltre ai cibi senza zucchero o ipocalorici come gelati, yogurt e marmellate. Per il fatto che riesca a tenere lontano le carie dentali viene usato anche in alcuni tipi di dentifricio. Lo xilitolo è un alcol dello zucchero presente anche in natura in piccolissime quantità in alcuni cibi come le fragole, la lattuga, l'avena, i funghi, la canna da zucchero e la betulla. Tuttavia l'industria alimentare lo aggiunge ai prodotti in concentrazioni fino a 1000 volte superiori rispetto a quelli naturali, quindi non c'è nessun problema con i cibi che vi ho elencato ora. Il nuovo studio, il più ampio mai condotto su questa sostanza, ha ampliato drasticamente la scala dell'indagine esaminando ben 17.710 persone e confrontando il 25% dei soggetti con i livelli ematici di xilitolo più alti rispetto al 25% con i livelli più bassi. I risultati sono emblematici. I soggetti con la concentrazione più elevata di xilitolo nel sangue hanno mostrato il 57% di probabilità in più di soffrire di un infarto, un ictus o di morire entro 6 anni rispetto a chi ne aveva i livelli più bassi. L'impatto si trascina nel tempo. Anche a distanza di 30 anni la probabilità di andare incontro a un evento cardiaco maggiore è risultata superiore del 18%. I ricercatori sostengono e sottolineano che questa tendenza rimane costante a prescindere dall'età, dal sesso del paziente o dalla presenza di condizioni pregresse come ipertensione e diabete. Come spiega il dottor Marco Pitoschi del Charité University Hospital di Berlino, tra gli autori dello studio, questi risultati confermano come lo xilitolo sia in grado di potenziare la capacità delle piastrine di formare coaguli. I dolcificanti artificiali vengono comunemente considerati più sani dello zucchero e approvati dalle agenzie regolatorie, ma i dati a lungo termine mostrano quanto ancora sia limitata la conoscenza sulla sicurezza cardiovascolare dello xilitolo. Quindi nessun panico, nessuna paura, ma non esageriamo. Grazie per essere stati con noi.
3: Spot. Allora.
5: Oasi, c'è il sottocosto.
6: Sottocosto Grandi Marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno Mare Blu formato speciale a 6,99 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
7: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861, valutazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale a 90-369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato.

0: Emma con Fabri Fibra per Antidroga su Radio Latte e Miele. Noi apriamo la nostra puntata della Dolce Vita in questa domenica di inizio stagione con le curiosità e le notizie della settimana.
1: News della settimana.
0: È diventato virale un caso che riguarda un calciatore, Daniel Malen, che è un attaccante della Roma, ma che ha scoperto di avere un gemello romano. Perché? Perché è stata quasi una cosa cinematografica. C'è stata una tripletta spettacolare segnata contro la Fiorentina e un incontro surreale avvenuto subito dopo per le vie della capitale. Il sosia, che è veramente, veramente, veramente uguale, si chiama Samuele Abate. Ha 20 anni, vive nel quartiere di Tormarancia, che è un quartiere di Roma, ed è tifosissimo della Roma. La sua somiglianza con il calciatore è impressionante: stessi lineamenti, stessa barba, stessa testa rasata e perfino lo stesso identico sguardo. L'incontro di persona è avvenuto nelle vie della capitale. Samuel era già diventato un idolo dei social dopo che alcuni video sul web avevano evidenziato questa somiglianza pazzesca, e pochi giorni fa è stato lo stesso Malen che lo ha incontrato di persona nel centro di Roma, e invece di tirare dritto il calciatore si è fermato a scherzare con lui, definendolo pubblicamente sui propri social fratello gemello. E quindi per una volta tanti insomma cercano di fare il sosia delle persone, un sacco di persone che cercano di essere i miei sosia, ma ancora non abbiamo trovato quello giusto. Anzi, se volete candidarvi, 335 787 1910.
2: Era un po' di

Buon vento, le voci di Alfa e di Giova su Radio Latte e Miele, e noi continuiamo a raccontare cose che sono successe intorno a noi in questa ultima settimana. Settimana in cui ci sono stati moltissimi rientri al lavoro, moltissimi diciamo chiusure di vacanze ovviamente, quindi moltissimi spostamenti anche in volo, anche per chi, beh, banalmente come noi che siamo venuti a Malta per raccontarvi di Una notte con le stelle, ma anche per tutti quelli che sono partiti per le vacanze. Perché vado sul tema dei voli? Perché non tutti sanno che ci sono dei bunker segreti per l'equipaggio, si chiama Crew Rest Department, che vuol dire lo comparto per il riposo del personale di bordo. Dove si trovano? La maggior parte di questi scomparti è situata sopra la cabina dei passeggeri, nel soffitto dell'aereo, ed è completamente invisibile dal corridoio principale. Di fatto è come se ci fosse un secondo piano, non accessibile ovviamente ai passeggeri, non vendibile, in cui il personale di bordo sui voli intercontinentali di lungo raggio può stendersi per riposare le ore che sono previste dai turni di lavoro, in maniera da garantire sia la copertura del servizio, ma dall'altro lato anche il riposo dei lavoratori. L'ingresso è camuffato dietro porte segrete con codice di sicurezza o botole mimetizzate posizionate vicino alla cabina di pilotaggio, in modo da garantire anche la sicurezza, evitare ovviamente, come sapete, la cabina di pilotaggio, così come tutti gli scomparti diciamo strettamente tecnici, è protetto da porte blindate, questo per garantire la sicurezza alla luce di attentati che nel passato sono diventati diciamo eventi storici. Ci sono dalle 6 alle 10 cuccette singole dotate di veri letti, e lì che si riposano i nostri amici che noi chiamiamo banalmente hostess o steward, ma sono quelli che ci garantiscono la sicurezza e il piacere dei nostri voli.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e, secondo avanzamento dei lavori, tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
3: E si ruba l'amore a...
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Prima di aprire le porte della dolce vita ai nostri ospiti qui da Malta, facciamo un viaggio nel tempo, lo facciamo partendo dal 78 con Umberto Tozzi che ci canta Zingaro e poi andremo al 1986 dove c'è Antonello Venditti che ci canta C'è un cuore che batte.

0: sono qua che cammino per le strade di Malta e ti incontro Don Matteo.
1: Casualmente.
0: Sarà che mi chiamo Matteo anch'io, mi sento quasi di dire: ma siamo parenti?
1: Come anche il Don, allora.
0: Sì, decisamente, decisamente. Non so a Raul Bova quanto sia vicino al personaggio di Don Matteo, oltre ad interpretarlo. Grazie, Raul, per essere dei nostri.
1: Grazie a voi.
0: In questa serata in cui tu sei tutto il volto del cinema italiano per questa manifestazione che si tiene in territorio straniero, quindi anche una bella responsabilità.
1: Ma sì, è anche un grande onore per me, perché comunque essere tra le persone premiate stasera mi riempie di orgoglio, orgoglio soprattutto qui a Malta, in un posto che comunque non è l'Italia, quindi mi fa capire che anche fuori dall'Italia c'è un grandissimo affetto e questo mi fa molto piacere.
0: Questa è una bellissima testimonianza da parte del pubblico straniero nei confronti del nostro paese, ma è anche nei confronti tuoi la conferma di tanti anni di lavoro che sono andati a segno, direi.
1: Sì.
0: C'è qualcosa che oggi, dall'alto della tua esperienza, dici non lo rifarei?
1: tante cose, però credo sempre che anche le cose negative o meno belle o comunque di cui non hai avuto lo stesso successo di quelle di cui hai avuto grande successo sono servite poi per imparare altre cose. Nella carriera è importante sì gioire dei successi, ma soprattutto tenere duro nei momenti in cui hai la sensazione che le cose non stiano andando molto bene, quindi quello che ti aiuta è tenere ferma la tua fede nell'essere una persona per bene, nel credere nel tuo lavoro e nel farlo meglio. Poi ci sono momenti belli e momenti brutti.
0: Beh, come nelle vite di tanti, soltanto che le vostre sono molto esposte e quindi sì. C'è anche diciamo, la quota di pubblico che alle volte ti giudica, alle volte forse un po' ti diventa anche faticoso da gestire, immagino. Ma guarda, critiche del pubblico.
1: Ma guarda, le critiche a livello professionale sono lecite, okay. Sei un personaggio pubblico, quindi la gente è giusto che comunque esprima il proprio parere, cioè, visto che ti esponi. Siamo in un mondo in cui c'è tanta possibilità di esprimersi, quindi è anche giusto che ci siano delle critiche. Se sono costruttive è meglio, quando sono distruttive è un po' più difficile rimanere illesi da queste cose, però
0: ci si abitua?
1: No, non è che ci si abitua, è che bisogna accettare anche gli altri nella loro opinione e dire: questa è la tua opinione, io la rispetto, non è la mia opinione, quindi ognuno ha la sua, quindi rimanere anche un po' al di sopra o distaccati da quello che pensano sempre gli altri.

0: quando sei giovane che quando sei più o meno giovane, perché comunque ti fa stare bene, ti dà un po' più di benessere a livello proprio di essere, di guardarti comunque allo specchio e dire sto bene. È anche una questione di salute, certo. È anche una questione di presenza, cioè lasciarsi andare credo che dopo un po' è un segno anche di non entusiasmo per la vita, cioè comunque certo. Bisogna muoversi. Io mi sento bene quando faccio sport, ne risente il corpo, cioè ne risente nel senso positivo, quindi non c'è cosa migliore. Io sto bene sia internamente che esteriormente con lo sport.
1: Abbiamo trovato la ricetta, bisogna Quale? Fare sport,
0: certo,
1: bisogna
0: quello
1: fare
0: sempre, quello
1: cose
0: sempre.
1: Che ti piacciono e realizzarsi, cioè vivere quello che stai facendo per quello che è, quello che ti dà come energia, come positività.
0: Sì, io l'ho sempre pensato, ho avuto la fortuna comunque di aver avuto dei risultati, quindi di essere incoraggiato alla vita. E però
1: mi
0: credo
1: da dire all'anima dei risultati, Raul.
0: No, cioè, vabbè, ma c'è sempre di meglio,
1: non c'è dubbio.
0: Di peggio, ma c'è sempre di molto
1: non
0: meglio.
1: Non c'è dubbio,
0: quindi
1: Robert De Niro è sempre
0: esatto.
1: Una meta da raggiungere, ma c'è tempo.
0: C'è tempo,
1: e
0: certo, siamo giovani.
1: Tu in particolare, direi. Dove è andato il tempo che è passato, Raul Bova? Io
0: non
1: mi ricordo
0: so,
1: quando hai
0: so.
1: Cominciato e leggevo sui giornali. E non è sulla tua faccia, no.
0: Grazie, sei molto gentile.
1: Ed è questa la verità.
0: Sei molto anche bugiardo, lo so.
1: No, io sono.
0: Grazie del complimento, però lo apprezzo.
1: No, è assolutamente la verità. Grazie mille a te invece per essere stato di Radio Latte Miele. Ricordati che la porta è aperta.
0: Grazie.
1: Quando ci sono delle novità, hai voglia di venire a fare due chiacchiere?
0: Molto volentieri.
1: Quella è casa tua e sei il benvenuto.
0: Se ci sei tu, vengo volentieri.
1: Sono lì, presente.
0: Okay.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Su Radio Latemiele siamo tutti figli di Loredana!
1: Sì, tutti figli
0: di Loredana! Grazie mille Loredana, è un piacere enorme averti qui con noi. E allora, in Malta, un premio prestigioso.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, che emozione c'è. Dopo tanti anni di palco, ancora premi, ancora affetto, ancora amore, ancora fantastica come il primo giorno.
1: Amore. Cioè, l'amore che ricevo quando mi esibisco, specialmente questa sera, che c'hai un pubblico che incontro per la prima volta, perché io non sono mai stata a Malta.
0: Ah, ecco, vedi.
1: E quindi è un onore doppio, diciamo. Beh, aver ricevuto un premio fantastico e essere qui a cantare per la prima volta a Malta.
0: A proposito di cantare, tu hai cantato nella tua carriera delle bellissime canzoni, ce n'è una in cui c'è un verso che dice: meglio libera
1: che stupida
0: e meglio libera anche che fragile.
1: E che fragile.
0: Loredana, al di là di Loredana Bertè, della rockstar, sì, è stata più libera o più fragile?
1: Più fragile.
0: Vero?
1: Sì. Grazie al latte e miele.
0: Ah, ecco, facciamo solo la schiusa.
1: Grazie al latte e miele.
0: Grazie a Loredana.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Let me see you dance, babe.

0: Via.
1: A Radio Latte e Miele, sono felicissimo di poter finalmente incontrare, fare due chiacchiere con Patti Pravo. Benvenuta, Patti.
2: Grazie.
1: Allora, siamo a Malta, siamo certo. dovuti arrivare fin dall'altra parte dell'acqua per incontrarci. Che emozione c'è ad abbracciare un pubblico che è straniero ma anche molto italiano?
2: Certo, beh, è un piacere naturalmente. Poi non è la prima volta che vengo a Malta, quindi mi ha fatto piacere ritornare.
1: Quindi è un bel ritorno, è una cosa gradita. Invece, per quanto riguarda noi, per il nostro pubblico, no? Ti adoriamo tutti. C'è un segreto per cui Patti Pravo è diventata l'icona Patti Pravo? Tutti noi siamo qua in adorazione.
2: Dai,
1: sembra... è vero,
2: è troppo. Beh, io sono così, cosa devo fare?
1: Non è colpa
2: mia.
1: È successo, come si
2: è
1: dice.
2: È successo, uno ci nasce.
1: E siamo ben felici che continui anche a succedere. Nel prossimo autunno abbiamo qualche appuntamento già, possiamo seguirti, vederti o ti seguono sui social?
2: No, io finisco il tour
1: adesso, fine estate,
2: poi ho da fare altre cose.
1: Allora io non mi voglio.
2: Non posso parlare.
1: Siamo, ma non vogliamo venire nei guai.
2: No,
1: Patti Pravo.
2: Guai mai,
1: assolutamente. E allora grazie mille per essere stata dei nostri. Radio Latte Miele è una porta aperta.
2: Meraviglioso.
1: E quando vuoi.
2: La conosco, tra l'altro.
1: Mi fa molto piacere.
2: Certo.
1: Questo mi fa molto piacere.
2: Quindi.
1: Un saluto
2: agli amici di Latte e Miele.
1: Grazie.
3: FM 14 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Amici di Latte Miele, per fortuna non sono candidato a nessun tipo di dimostrare di avere nessun talento, perché avrei il terrore di finire oggetto del giudizio di Rudy Zerbi.
1: Talento ne hai già parecchio, ti ascolto, sì, quindi il talento, sì, della radio ce l'hai, adesso hai anche il talento del video, guarda, esatto, ce li hai tutti.
0: Un adorabile bugiardo, grazie per essere dei nostri in questa serata a Malta. Com'è questa cosa in trasferta? Che effetto ti fa?
1: Sono molto felice perché non ero mai stato a Malta, mea culpa. Sono arrivato oggi pomeriggio, ho fatto un giro a piedi apposta, sì, perché volevo conoscere qualcosa. Ho visto poco, però quel poco che ho visto mi è piaciuto molto, perché c'è un bel mix di culture, c'è un'architettura che ti sorprende, perché c'è proprio veramente tanto che si mischia, tanto da scoprire. Poi quando ero in Sicilia fino a pochi giorni fa ho scoperto che in 90 minuti sei qui, se prendi una barca.
0: Sì, è più vicina di Milano.
1: C'è gente che ci è arrivata anche a nuoto, quindi insomma, dalla Sicilia, quindi perché no? Tornerò sicuro.
0: Molto bene. Senti, invece, a proposito di ritorni, siamo pronti per una prossima stagione televisiva?
1: Sì, sì, siamo pronti per una nuova stagione televisiva.
0: E che cosa dobbiamo aspettare?
1: Guarda, sto aspettando anch'io di saperlo, perché a parte la certezza del ritorno di Tusi Gevales, sì, che a breve insomma partirà, tutto il resto io mi auguro e sarei felice di poter rifare quello che abbiamo fatto negli scorsi anni, e ho una grande voglia, una grande attesa di vedere cosa succede con il nuovo anno scolastico.
0: E allora lo scopriremo insieme, perché il nuovo anno scolastico
1: abbiamo pronta
0: la cartella e ti seguiremo e lo scopriremo insieme. Torna a trovarci quando vuoi,
1: certo,
0: Rudy,
1: certo.
0: È stato un piacere, grazie mille.
1: A te, ciao a tutti.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
6: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
10: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
9: Latte Miele.
11: Siamo eterni come il bacio di Clint.
9: Latte Miele.
12: Ti bacio ancora mentre dormi. Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: siamo a Malta con Radio Latte e Miele insieme ad Esther Tamasi, direttore di Visit Malta per l'Italia, un ruolo importante che in qualche modo celebra questo legame che c'è tra i due paesi, che è un legame fatto di molta musica.
1: Assolutamente sì, Malta è innamorata di quella che è la musica in generale, ma soprattutto la musica italiana. Accogliamo sempre tanti artisti e gli eventi per noi sono fondamentali in quello che è anche il panorama di promozione di questo meraviglioso arcipelago qui nel cuore del Mediterraneo.
0: E quindi gli eventi sono il modo in cui voi in qualche modo radunate la popolazione maltese intorno a, in questo caso, le stelle della musica italiana.
1: Assolutamente.
0: Qual è il percepito della nostra musica e dei nostri artisti qui sul territorio maltese e quanta voglia c'è, insomma, quanta curiosità c'era dietro questo che è un evento enorme?
1: Un evento enorme di richiamo internazionale, i maltesi adorano quella che è la cultura italiana e chiaramente la musica è un legame molto forte, un legame che crea relazioni, che crea connessioni e negli anni è cresciuto sempre di più fino appunto alla realizzazione di questo meraviglioso evento. Siamo alla seconda edizione, stasera avremo artisti.
0: Tra l'altro io so che tu premierai
1: un grande
0: Sua
1: onore.
0: Maestà. Sua Maestà Loredana.
1: Assolutamente.
0: Quindi c'è un po' anche di, come dire, emozione dietro questa, no? Di emozione di ragazza, penso, perché comunque hai a che fare con una star vera e propria.
1: È vero, ed è una cosa che in un certo qual modo mi fa molto onore, ma sono soprattutto contenta per quello che è l'approccio che la destinazione, il calore che la destinazione regala al mondo degli eventi.
0: Certo.
1: Quindi devo dire che la parte, ecco, l'allegria, questo carattere così festaiolo, questa voglia sempre di condivisione, proprio ecco, esplode in quelle che sono rappresentazioni.
0: Lo vediamo anche dietro a noi, abbracci,
1: ecco,
0: gente che si saluta,
1: sì.
0: Quindi è l'atmosfera che c'è in questa situazione.
1: Esatto.
0: E negli eventi che Visit Malta organizza proprio per come dire, creare cose che succedono intorno a questo arcipelago.
1: Assolutamente, abbiamo un calendario di eventi poi tra l'altro che è valido tutto l'anno, perché soprattutto ecco durante il periodo invernale è lì che nascono poi delle nuove attività che permettono poi di vivere l'arcipelago in maniera
0: durante
1: diversa, quindi sia durante l'estate ma anche durante il periodo invernale.
0: Per animarlo durante il periodo invernale, quando magari uno si immagina un po' di meno un'isola nel Mediterraneo.
1: Assolutamente, invece no, poi tra l'altro le festa è patrimonio immateriale dell'UNESCO qui a Malta, quindi tra le chicche da poter mettere in quello che è un itinerario di viaggio sicuramente la possibilità di partecipare a queste feste patronali da virgolette, che però allo stesso tempo poi nascondono e amplificano questo calore dell'evento in generale.
0: Per i nostri ascoltatori c'è un sito su cui possono informarsi su quello che succede, quello che organizzate, così magari qualcuno ha voglia di venire anche, che ne so, a marzo, a febbraio, a novembre.
1: Assolutamente, abbiamo il sito visitmalta.com,
0: quindi
1: sì, oltre poi al blog di Malta dedicato fondamentalmente al target italiano, dove ci sono curiosità che riguardano un aspetto storico, culturale, patrimonio UNESCO meraviglioso. Non so se avete avuto modo di visitare un
0: poco
1: po',
0: perché si è lavorato molto e insomma questi eventi lo sai come sono, portano via molto tempo, ma ci fermeremo qualche giorno post evento per andare a vedere un po' questa.
1: Mi raccomando, a Gozo,
0: andiamo a Gozo,
1: non dimentichiamo Gozo di sua sorella, dove appunto proprio il ritmo rallenta, quindi dopo la freneticità di questi giorni
0: ce
1: lo consiglio.
0: Ce n'è molto bisogno. Esther, grazie mille, in bocca al lupo, grazie per questo evento. Noi siamo ben felici come radio di abbracciare Malta, i suoi abitanti e portare un po' della nostra musica italiana.
1: Grazie a voi e godiamoci insieme questo meraviglioso spettacolo.
0: Grazie.

0: c'è.
1: Arrivati alle mie, mi sono innamorato sì, ma di Cristiano Malgioglio.
2: Ma meno male, ciao.
1: Ben trovato e grazie per essere
2: grazie,
1: con noi.
2: Grazie.
1: Cristiano, allora, questa cosa, questo bel evento a Malta, conoscevi già l'isola, conoscevi già il pubblico
2: sì,
1: maltese?
2: Sono stato una volta, ma molto tempo fa, insieme ai Jethro Tull, questo famosissimo gruppo. E mi ricordo, sì, sono passati tanti anni.
1: Tanti anni, anche tanti appuntamenti con il tuo pubblico.
2: Tanti appuntamenti importanti.
1: Senti, io e te qualche anno fa, siamo andati alle rotonde di Garlasco a ricordare la sera in cui Madonna ha fatto da apripista alla star della serata, che era Cristiano Malgioglio. Era l'81 forse,
2: è vero,
1: quando è successo. E ho visto i filmati che loro hanno.
2: Molto bello, perché sono stato io poi a presentare Madonna allora, mi ricordo.
1: Sì. Ci sono i filmati proprio, l'hai più sentita, vi siete mai rincontrati?
2: L'ho incontrata
1: vita?
2: Una sola volta, anzi l'ho incontrata ultimamente, però non gli ho parlato, perché Dolce Gabbana ha lo show dove fanno le sfilate, sì, proprio vicino a casa mia, sì, l'ho vista scendere dalla macchina e non era la Madonna che conoscevo io. Madonna allora era molto energica, adesso era un pochettino così,
1: più tranquilla,
2: però l'ho vista così a 10 metri, perché naturalmente io stavo attraversando la strada per andare a casa,
1: quindi non c'è stato più, diciamo, contatto
2: no.
1: Amicizie nel mondo delle star internazionali, hai lavorato con i più grandi nomi, c'è un nome che avresti voluto poter collaborare, con cui avresti collaborato che ancora?
2: Mi piacerebbe molto Lady Gaga. Perché la trovo la più grande di tutte in assoluto.
1: Io so che Lady Gaga ascolta ovviamente sempre Radio Latte e Miele.
2: Quando magari in Italia in macchina
1: chi lo
2: accende,
1: sa?
2: Chi lo sa?
1: Beh, se ci ascolti, Lady Gaga, facciamo qualcosa con Cristiano, che ci tiene tantissimo. Grazie Cristiano,
2: grazie,
1: ti lasciamo andare.
2: Un abbraccio davvero.
1: Un saluto agli amici di Radio Latte e Miele.
2: Un grande bacio.

0: detto Zanni, quello di colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS, sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomanno è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
7: Ricomincia il giro nel tempo e ricomincia dal 1982, Michele Zarrillo, Una rosa blu, grandissimo successo, e poi nel 93 invece ci aspetta Eros Ramazzotti con la sua Cose della vita.

Io lo so che su Radio Latte Miele voi aspettate con grande ansia il momento in cui andiamo indietro nel tempo per la nostra classifica. Perché? Perché tutte le puntate, sia sabato che la domenica, sorteggiamo letteralmente, peschiamo a caso dai nostri archivi un anno e di quell'anno vi raccontiamo la classifica partendo come sempre dalla decima posizione.

sono geniali. Elio, le storie tese. Alla decima posizione, l'anno che abbiamo scelto è il 1992, e il Pippero era la decima posizione della classifica di quell'anno. Fa troppo ridere. Era una vita che non la sentivo. Sentiamo chi c'era alla nona.

chi è che non ha equivocato perché vivo all'ombra con perché vivo a Londra? Erano nel 1992, grande rivelazione di Sanremo, Francesca Lotta e Aleandro Baldi con Non amarmi. Sentiamo l'ottava posizione. Recentemente tornata agli onori della cronaca questa canzone perché è venuta purtroppo a mancare Dolly Parton, che fu autrice e compositrice di questo pezzo. In versione country non aveva avuto un grandissimo successo, poi venne scelta da Whitney Houston per come tema del film La Guardia del Corpo e divenne un successo internazionale. Ottava posizione, sentiamo la settima. Confesso, amiche e amici della dolce vita, non me la ricordavo più. Dur dur d'être bé, Jordi. Penso a una canzone per bambini. È una canzone per bambini. Ecco perché non me la ricordavo, perché non ero già più bambino da molto tempo, nel 92. Andiamo alla sesta. Questa sì che me la ricordavo, perché è la voce di George Michael con Too Funky, alla sesta posizione della nostra

Le canzoni più popolari di quel periodo, siamo nel 1992, sentiamo la seconda posizione. Altro successo mondiale, colossale, Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael e Elton John. E adesso è arrivato il momento della prima posizione e noi ce la prendiamo comoda perché abbiamo una bella canzone da cantare tutti insieme, il più grande successo, il primo grande successo degli 883, Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, quest'oggi per i 50 anni delle radio libere che nascevano nel 1976. Nate libere, ma libere veramente. Da questa mattina alle 10, dopo il benvenuto del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e dopo il saluto di altre autorità istituzionali, siamo stati in onda e in diretta in Puglia, Basilicata e Molise con Ciccio Riccio e poi siamo stati in onda in diretta da Piazza del Popolo con gli amici di Radio Ciao e adesso siamo in onda con Latte e Miele, radio resident di questa iniziativa realizzata anche con la preziosa collaborazione di Monica Mancini Cilla che ha organizzato insieme ad un gruppo di amici questo festeggiamento per i 50 anni delle radio. Adesso Latte e Miele si stacca dalla programmazione nazionale per andare proprio in diretta qui dalla Piazza del Popolo di Ascoli Piceno con la programmazione e con la direzione di uno amico storico che ho imparato a conoscere da tanti tanti anni come redattore giornalista sportivo che è Alberto Crementi. Quindi Latte e Miele dalla Piazza del Popolo al termine di queste due ore. Avremo ancora radio da tutta Italia e termineremo con un grande talk show notturno questa sera dalle ore 19 in poi. Alberto Crementi, Latte e Miele, a te grazie per essere nel meraviglioso e enorme track regia dei 50 anni delle radio libere.
1: Grazie Paolo, allora noi ci troviamo con grande entusiasmo qui, un po' da padroni di casa, abbiamo Monica Mancini Cilla che è la figlia del grandissimo Valentino Mancini Cilla che per noi ha un nome e un cognome simbolico perché è stato lui che ha fatto nascere nel 77, la prima trasmissione è stata il primo ottobre del 77, Radio M a Maltignano. Monica, se vuoi dire tu qualcosa per ricordare papà,
2: buon
1: perché
2: pomeriggio.
1: Valentino noi ce lo ricordiamo come
2: buon
1: amico,
2: buon pomeriggio a tutti,
1: ma tu l'hai visto, l'hai vissuto pienamente fin dall'inizio di questa avventura nel 77.
2: Assolutamente
1: lui metteva il liscio all'inizio,
2: sì,
1: mi dicevi.
2: Sì, Rudy era conosciuto come Rudy, metteva il liscio, il notturno lo faceva fare ai ragazzi di Maltignano proprio per toglierli dal bar e per avere questo tipo di intrattenimento e di socialità che la radio dà ancora oggi, per fortuna, la radio locale.
1: La sede è rimasta sempre quella?
2: La sede è sempre quella a Maltignano, ma come sai poi negli anni 90 ci siamo affiliati alla radio Latte e Miele che trasmette da Milano. Ringrazio l'editore di Milano che ha accolto anche lei l'opportunità di questa iniziativa, per cui oggi siamo un attimo sul locale per raccontarvi quello che è Radio Latte e Miele Marche Abruzzo, ma soprattutto quelli che sono i nostri 50 anni festeggiamenti qui da Ascoli Piceno a livello nazionale delle radio libere.
0: E tra l'altro io permettimi di ringraziare perché tramite e grazie a Monica questa iniziativa

0: L'iniziativa Guida Ascoli Piceno è stata promossa, pubblicizzata. Io ho avuto una bellissima intervista proprio a livello nazionale da questa straordinaria Latte e Miele. Scusa per questo inserimento.
1: È sempre un piacere, Paolo, non scherziamo, anche perché, ripeto, noi ci siamo ritrovati dopo più di 30 anni, quando io facevo la televisione da redazione sportiva, seguivo il basket e Paolo Notari era una colonna organizzativa del basket di Fabriano, quindi ci conoscevamo per quello. Ma per tornare a parlare di Ascoli, Monica, noi abbiamo la fortuna, ma anche il piacere, di seguire come redazione sportiva fin dal 1988 le vicende dell'Ascoli Calcio, no? E questo è stato un po' il cavallo di battaglia anche, esatto, di tuo papà Valentino, che era all'interno della società, non dimentichiamolo.
2: Esatto, esatto, erano dei soci con Rozzi e lui ha sempre voluto e sostenuto anche dopo l'acquisto, voglio ricordarlo, di Radio Blu, che era una radio storica qui di Ascoli Piceno, delle sue frequenze, la frequenza principale di 98,5, che è qui a Montepiselli, che riusciamo anche a vedere da Piazza del Popolo insieme al Colle San Marco, per il quale ha voluto continuare appunto a raccontare le gesta dell'Ascoli Calcio, la nostra amatissima squadra locale, e voglio ringraziare appunto tutta la redazione sportiva di cui Alberto Clementi è uno degli artefici e continuatori, e soprattutto Alessandro Conti Borbone, che è stato il nostro direttore responsabile fino a poco tempo fa, per poi passare a me questo onore.
1: Noi abbiamo ricordato anche prima nel corso della giornata le tante persone che si sono avvicinate qui al camion dei 50 anni delle Radio Libere, a questo grande palco improvvisato in piazza, che sembra che non parliamo a nessuno perché questa è l'ora un attimo in cui la gente sta mangiando, ma noi siamo in diretta, lo ricordiamo per chi ci guarda, e quindi veniamo ascoltati e verremo anche riascoltati dopo da chi avrà l'opportunità di farlo. Abbiamo parlato della redazione sportiva, dobbiamo ricordare un po' tutti i membri, a cominciare da Armando Falcioni, da Serafino Galli, dalla new entry Edoardo Ciriaci. Siamo tutte persone che seguono l'Ascoli Calcio, con Eugenio Gaspari che è quasi sempre in regia, con Luca, esatto, Ballatori, esatto, che è fondamentale, come lo è stato per tutta questa giornata qui in, esatto, Piazza del Popolo. Siamo un gruppo coeso che soprattutto ama allo,
2: grazie,
1: stesso modo. Adesso abbiamo un tifoso di un'altra squadra, il Como, che sta andando alla grandissima, che è venuto a salutarci e a fare un plauso a tutte le Radio Libere italiane. Naturalmente conclude il discorso dell'Ascoli Calcio dicendo che noi abbiamo passato delle annate con alti e bassi, ma adesso siamo al vertice della gioia dopo le gioie dell'anno scorso, dopo le soddisfazioni sportive,
2: esatto,
1: e credo che questo abbia avuto anche un impulso positivo, Monica, sulle raccolte pubblicitarie e sugli amici che si sono avvicinati,
2: sì,
1: alla,
2: esatto,
1: radio, avendo noi parlato dell'Ascoli in diretta e fornendo anche questo servizio, è stato detto più volte, a chi non può andare allo stadio o non ha le possibilità di seguire le pay TV.
2: Esatto, esatto, infatti io voglio ricordare che la radio è uno di quei mezzi che si è più adattati ai cambiamenti, non è solo l'FM classico, ma il DAB, l'app, lo streaming, i social, e Latte e Miele riesce ad arrivare ovunque, adesso tutte le Marche e tutto l'Abruzzo. Ma quello che volevo dire era che comunque grazie alla redazione sportiva noi raccontiamo, anche per chi non può seguire, ma ci chiamano addirittura dagli ospedali, la RSA, le partite dell'Ascoli, quindi la radio è di nuovo un mezzo di compagnia, lo è sempre. Per la raccolta pubblicitaria voglio fare una piccola considerazione: le Radio Libere vivono grazie alla raccolta pubblicitaria, quindi chi vuole l'inserzionista
1: entrare a far
2: parte
1: della grande famiglia, si dice,
2: esatto,
1: in questi casi, perché alla,
2: ecco,
1: fine parlare durante una partita e avere chi ti accompagna prima, durante e dopo la partita, sapendo che il servizio può essere reso grazie alla loro partecipazione anche dal punto di vista economico, credo che sia anche un merito sociale, non voglio esagerare, ma non è che stiamo parlando di investire milioni di euro, semplicemente di accompagnarci,
2: esatto,
1: in questa avventura.
2: Esatto. Perché poi quello che importa è il grande amore che poi mettono i ragazzi della mia redazione sportiva, non è il compenso economico, lo voglio dire pubblicamente, ma è il grande amore che mettono quello che fanno.
1: Bene, noi, visto che parlavamo di questi anni, se Luca Ballatori ci ha preparato la canzone simbolo, sentiamo un attimo di musica, poi ritorniamo a parlare io e te. La canzone simbolo era quella di Eugenio Finardi, che era la radio. Oggi è una radio, è una canzone che è girata un po' in tutta Italia tante volte, ma anche noi la vogliamo prendere per quello che è, soprattutto per quello che ha raccontato, e per chi come me, io sono del 63, avevo 13 anni, quindi le Radio Libere le ho sentite proprio nascere, questa canzone era immancabile nelle nostre richieste telefoniche, la radio di Finardi.

0: Ecco finita la canzone simbolo che ho chiamato, almeno come l'ho chiamata io, di Eugenio Finardi, la radio. Tu parlavi del liscio di tuo padre, però non c'era solo quello all'epoca, no? Naturalmente
1: no, assolutamente.
0: Radio M cominciava a scoprire dei mondi che offriva soprattutto alle nuove generazioni, no?
1: Esatto, esatto. C'erano i notturni, c'erano le trasmissioni dedicate ai bambini, io personalmente la facevo nei miei 7 anni, perché parliamo del 1977, e soprattutto erano i ragazzi che ideavano programmi che poi mandavano in notturna con le idee. C'erano le famose dediche, quindi c'erano le dediche che i ragazzi facevano alle ragazze, perché come sapete non c'erano i telefonini e gli sms, e la voce della radio era un po' la voce di tutti, no?
0: Sì.
1: E quindi degli sentimenti o di quello che uno voleva dire.
0: Io devo ricordare la mia esperienza personale, perché ho detto che avevo 13 anni quando sono nate le prime radio libere nel 76, però io non abitavo ancora ad Ascoli, abitavo a Varese, e la prima radio fu Radio Varese. Radio Varese trasmetteva queste trasmissioni particolari che nessuno aveva mai sentito, nelle quali tu ascoltatore potevi telefonare e chiedere la canzone, una cosa
1: sì,
0: clamorosa,
1: perché prima
0: o avevi il mangiadischi, o avevi esatto, lo stereo, oppure aspettavi che la Rai ti mandasse in onda la tua canzone se la beccavi. Quindi poter chiamare, fare le dediche, come hai detto te, che o le facevi in diretta o le dicevi e aspettavi che venisse raccolta e trasmessa, era una cosa unica. In più la mia prima esperienza radiofonica la condivido con te, che magari non te l'ho neanche mai raccontata, è stata quando, proprio nel 76, prima di venire a abitare ad Ascoli, sono venuto nel 77, perfetto per arrivare a Radio M, Radio Varese mandava un concorso, diceva scriveteci, naturalmente non c'erano i WhatsApp come hai detto te, scriveteci una lettera e scriveteci le vostre 10 canzoni preferite, se sarete scelti verrete in radio a condurre una trasmissione. Io avevo 13 anni, mi scelsero per le mie 10 canzoni e andai accompagnato da mia madre a Radio Varese a fare la prima conduzione in assoluto, che avevo 13 anni, e non feci altro che dire il titolo della canzone, l'autore, e poi fare la dedica a chi doveva essere dedicata quella canzone secondo me, e fu un'emozione grandissima, però si aprì un mondo
1: sì. Che
0: poi dopo, come vedi, 50 anni dopo siamo ancora qui a raccontare.
1: Esatto, siamo
0: questo è bellissimo,
1: la fantastica storia del mezzo della radio. La radio, sono passati 50 anni ma è ancora attuale, ancora qui, i dati di ascolto premiano ancora la radio, perché il secondo trimestre dell'Audiradio dice che 30.000 ascoltatori giorno medio utilizzano il mezzo della radio, quindi rimane ancora un mezzo validissimo anche dal punto di vista sociale. Voglio ricordarlo, nel caso delle pandemie, del terremoto, le radio hanno avuto un utilissimo strumento,
0: sì,
1: assolutamente, e quindi rimane ancora uno dei mezzi più validi.
0: Anche per l'organizzazione che c'è dietro, con i ripetitori, con i trasmettitori,
1: esatto,
0: quello
1: esatto,
0: che può essere messo a servizio della comunità quando c'è bisogno, nelle emergenze,
1: esatto,
0: come hai detto te, è impossibile pensare.
1: E lo abbiamo fatto nella pandemia, l'abbiamo fatto nel terremoto.
0: Esatto.
1: Assolutamente,
0: esatto. E tanta
1: sì,
0: gente, come abbiamo già detto anche prima, che ci ringrazia per il fatto che noi parliamo in diretta, e quindi chi non può o non può entrare allo stadio, ma c'è anche chi dentro lo stadio, pensa, degli anziani dentro lo stadio di fianco a noi che facciamo la radiocronaca, mettono le cuffiette e ascoltano la nostra radiocronaca perché
1: mentre
0: non riconoscono i giocatori,
1: partita.
0: Non
1: esatto,
0: li riconoscono, i giocatori cambiano poi gli anni che passano, praticamente è più difficile anche star dietro con la memoria e i nomi, allora ascoltano la radiocronaca e vedono la partita in diretta al campo. È bellissimo, perché è di un nostalgico
1: sì. Incredibile,
0: però è veramente bello che sia ancora adesso così nel 2026, no?
1: Permettimi di fare un ultimo ringraziamento al sindaco di Ascoli Piceno, che ha creduto in questa iniziativa. Oggi qui, oltre al Latte e Miele, che è la Radio Regent, che è la radio del territorio, abbiamo avuto anche, avremo altre radio da tutte le parti d'Italia, proprio per festeggiare i 50 anni di questo mezzo.
0: Allora, noi concludiamo qua il nostro intervento, però prima di concludere vogliamo lasciarvi con una canzone che è stata un altro simbolo, sempre del 1976, uscì l'album Via Paolo Fabbri 43 di Francesco Guccini, del quale proprio oggi ricorre un mese dalla scomparsa. È stato sicuramente per quelli della mia generazione una guida, è stato un importantissimo punto di riferimento, e non mi riferisco alla politica assolutamente, anche perché lui ha sempre rifuggito da etichette politiche, però fece una canzone che fece scalpore, fu clamorosa ed era L'Avvelenata. All'epoca ci voleva coraggio a mandarla in onda, e ci pensarono ovviamente per prime le radio libere. Vi lasciamo il saluto da Alberto Crementi,
1: Monica Mancini Cilla,
0: la linea alla Radio Nazionale, alla Temiera, al Network Nazionale, ma prima l'avvelenata di Francesco Guccini.

ignorante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

dico, io fascista, io indio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: culo, tutto il resto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
12: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
13: Latte Miele,

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Cosa fai questa sera, Noemi? Ascolti Radio Latte e Miele. Se non sei in giro per cantare, se non sei in giro per fare le tue serate, beh, insomma, niente di meglio che ascoltare una radio che canta la musica italiana. E non soltanto la musica italiana, raccontiamo anche cose che sono successe nel tempo. Oggi abbiamo deciso di dedicare la puntata all'anno 1992. Alcuni degli eventi, sentiamo.
2: Buongiorno, questi gli argomenti di oggi. L'arresto del socialista Mario Chiesa, presidente di un istituto assistenziale di Milano, avrebbe chiesto tangenti.
1: È il 17 febbraio del 1992 e ufficialmente con l'arresto di Mario Chiesa ha inizio l'operazione Mani Pulite, che passerà alla storia come Tangentopoli. L'esponente politico Mario Chiesa, che era capo del Pio Albergo Trivulzio, un istituto molto importante nella città qui di Milano, è stato letteralmente beccato con le mani nel sacco, perché è stato preso mentre aveva da qualche minuto intascato una tangente. Questo dà il via ad una colossale inchiesta contro la corruzione che di fatto azzera i tradizionali partiti di governo. La lunga onda di tangentopoli spazzerà via tutto il sistema politico italiano come l'avevamo conosciuto fino a quel momento, tant'è che si parla di fine della Prima Repubblica, nata dalle ceneri del Regno d'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per dare il via alla Seconda Repubblica. E probabilmente l'evento più clamoroso è stato il coinvolgimento di Bettino Craxi, grande uomo politico che era a capo del Partito Socialista in quegli anni e che viene addirittura investito da un'ondata di monetine che gli vengono tirate, gridandogli vuoi anche queste, perché pare che ci fosse dietro una vicenda di grandissime ingenti somme legate alla corruzione politica.

0: È stata per più tempo ai vertici della classifica FIMI nel 2026 ed è per questo che anche il nostro disco weekend di questa settimana, Ossessione, la voce di Samurai J su Radio Latte e Miele, mentre noi continuiamo a raccontare gli eventi di questo 1992. Abbiamo per sommi capi riassunto l'inizio della vicenda di Tangentopoli, che poi si è protratta per lunghissimi anni con processi anche molto lunghi, di fatto indebolendo lo Stato, Stato che proprio nel 1992 subisce anche altri attacchi. Chi sentiamo?
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta.
0: Eccoci qua, purtroppo le notizie non erano buone e fa ancora male ricordarle ancora oggi. Sono le stragi di mafia, la voce è quella di Angela Buttiglione, che dal TG1 è uno dei, diciamo, dei primi notiziari in cui si raccontano un po' i fatti che hanno visto protagonista il giudice Falcone che perde la vita in questo attentato all'altezza di Capaci sull'autostrada che dall'aeroporto di Palermo da Punta Raisi portava verso la città. È il 23 maggio e muore appunto il giudice Falcone insieme chiaramente alle persone che lo accompagnavano, la scorta e tutte le persone che stavano insieme a lui e purtroppo il copione tristemente si ripete il 19 luglio data in cui perde la vita il giudice Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio. Le due grandi colonne della lotta contro la criminalità organizzata vengono così abbattute dalla mafia e sappiamo che sono rimasti poi due simboli della legalità e del senso dello Stato. Li ricordiamo sempre con affetto e con grande rispetto.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: Scialla, scialla, scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
4: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Latte Miele.
7: Ultimo giro nel tempo su Radio Latte Miele, vi porto al 1978, grandissimo testo di Cristiano Malgioglio per Mina, che canta Ancora, Ancora, Ancora. E poi nell'84, altro grande della musica italiana, Lucio Dalla con Tutta la vita.

0: quando,
1: sì,
0: Sara?
1: Ci siamo.
0: Rotteria. Radio Latte e Miele, un ritorno di un amico che dopo qualche tempo, dopo Sanremo, è tornato a trovarci e ci ritroviamo qui a Malta insieme a Raffa. Ciao Raffa, grazie di essere ancora con noi.
2: No, grazie a voi.
0: Ma è un grandissimo piacere, oltre che un onore. Malta, una locazione un po' strana per noi italiani, eppure ti si ama un sacco anche qua.
2: Malta, sai, è un po'... Diciamo, loro sono sempre... Io la prima volta sono andato in Malta da quando ero dal bar,
0: certo.
2: Quindi loro, allora, quindi adesso, si vivono molto la musica italiana, perché avevano solo la TV italiana, quindi erano molto legati a tutto quello che era non solo la musica, ma
0: diciamo, il nostro show business.
2: Esatto. E quindi non mi stupisce questa cosa.
0: Mi fa piacere tornare dopo tanti anni e sapere vedere che ancora non è lo stesso.
2: Nel frattempo sono tornato per altre nazioni. Sì, devo dire che dopo i maltesi sono piacevoli, proprio perché hanno fame, no? Hanno voglia di musica italiana.
0: E tanto di musica italiana. Senti, noi abbiamo festeggiato insieme a te due anniversari importanti. Esplodono fuochi d'artificio, si usano il controllo giustamente e poi i film. Il prossimo anniversario che cosa celebriamo?
2: Non ne ho idea. Non lo so, sai, io non amo le celebrazioni, ma probabilmente per quello che è l'importanza di questi due brani, penso che valesse la pena. Peccato sì. per riunire un po' tutta la gente che mi hanno sempre detto, ecco, appunto bravo.
0: Parte importante. La tua sicuramente perché sono stato i tuoi grandi appuntamenti, però per noi utenti questa è una canzone come che dite e ce la fanno
2: se è una parte più grande, poi diventano, fanno le persone fanno proprio perché ci si ritrovano spesso, sai, perché comunque le storie si somigliano e allora ci sono delle canzoni che sembrano scritte proprio
0: apposta per te.
2: Sì, sì. Questo è una cosa delle volte che è una magia, no? Il fatto che tu riesci in qualche modo ad interpretare in tante persone, quando te lo dicono, cioè per un autore è veramente un complimento
0: per entrare nel cuore della gente. Senti, una domanda che faccio spesso alle persone tanto rispondi a quanto è successo nella mia vita. Se tra me ci sarà un paese non fosse stato cosa sarebbe stato?
2: Non ero di validare, io studiavo architettura, ma non lo so, come architetto non penso avrei avuto, non l'avrei fatto con la stessa passione, la stessa attitudine.
0: Meno male che è andata così.
2: Sì, sono fortunato. Faccio quello che era il mio hobby preferito.
0: Questa è una cosa molto importante. Grazie mille, Raf.
2: Grazie.
0: Ricordi che Radio Latte e Miele è casa tua. Qualunque ghiribizzo ti passi per la testa e voglia venire a raccontarcelo. Sì,

Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.

0: conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.

Il primo weekend con la Dolce Vita di questa nuova stagione insieme è terminato. Noi ci apprestiamo a fare le valigie e prendere il volo che da Malta ci riporterà a Milano, perché da domani si ricomincia con una settimana di palinsesto regolare con tutti i miei amici e i miei colleghi che vi terranno compagnia. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è sabato alle 13 e qualche minuto su Radio Latte Miele. Io vi ringrazio e vi aspetto sempre qui. La puntata è finita. Ciao.

0: 15:58.
1: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
0: Ecco un nuovo fine settimana con la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto anche oggi per le prossime due ore ad accompagnarvi in tutto il meglio e tutte le più grandi novità della musica di Radio Latte Miele. In regia con me c'è il maestro Cappellato, buon pomeriggio maestro. Dicevamo due ore il sabato a partire dalle 16 e la domenica anche in replica, stesso identico orario. Ve lo dico già, metto le mani avanti, sappiate che è una puntata della classifica con tantissime novità. Sono ben 5 le canzoni che ci abbandonano rispetto alla scorsa settimana, 5 new entry e anche un podio che vedremo se sarà confermato oppure se ci saranno anche lì diversi cambiamenti. Partiamo, terza posizione della scorsa settimana c'era Samurai J con Flamenco Paranoia.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: Al secondo posto Jovanotti con Alfa, Buon Vento. Al primo posto c'era Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors.

siamo pronti per ripartire dalla posizione numero 25. Sono proprio queste le canzoni che ascolteremo per le prossime due ore, partendo dal, diciamo, gradino più basso della nostra classifica, che però questa settimana va a Irama con la sua Cabana, canzone che ci ha accompagnato tantissimo nel corso delle ultime

0: Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte Miele perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa, parcheggiandosi alla posizione numero 24. Una canzone che parla di libertà femminile, ma anche di spensieratezza e la voglia dell'uomo che un po' impazzisce per la loro, insomma, femminilità. Questo è un po' il senso di questa canzone, che si capisce chiaramente anche dalla voce di Clara e di San Giovanni. Posizione numero 24 per loro. Alla posizione numero 23, un'altra canzone che perde 4 posti. È quella di Gabri Ponte con Giovanotti, il disco è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Sono Trigno e Dermalmeta a occupare la posizione numero 22 con Irrecuperabile. Anche questa è una canzone che perde ben 4 posti rispetto a 7 giorni fa. C'è proprio grande movimento in classifica. Come dicevamo inizio puntata, sono 5 le canzoni che escono e 5 quelle che entrano. E una di queste arriva tra pochissimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Spot.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele in onda ogni fine settimana, sabato e domenica, sempre a partire dalle 16, con le 25 canzoni più programmate qua da noi, nella vostra radio gialla preferita e del vostro cuore. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 21, dove troviamo la prima novità, prima new entry di questa settimana. Una canzone che celebra l'unione di due città legate da passione, da sentimenti, ma anche dal nostro mare. Genova e Napoli. Per Genova c'è Alfa e per Napoli c'è Gigi D'Alessio. Novità.
3: Una

Posizione numero 20 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Per ora l'unica canzone che guadagna almeno un posto, insomma va un gradino in avanti rispetto alle tante che invece stanno perdendo terreno. Posizione numero 20, Noemi, per questa canzone ha dichiarato di aver un po' preso ispirazione anche da Raffaella Carrà, perché dice: io un po' me la sono immaginata Raffaella che canta questa canzone, un po', sì certo ce la possiamo immaginare, e dice: ho voluto anche un po' cercare di ricalcare e un po' provare a imitare la grande Raffaella, sono sempre stata una sua grandissima fan, e anche il caschetto che adesso sto portando magari è un omaggio non intenzionale, sai quando assimili talmente tanto una cosa che poi neanche ci fai conto, neanche ci pensi che subito ti esce. Posizione numero 20 per Noemi. Alla posizione numero 19 invece c'è una canzone che ha avuto un piccolo tracrollo rispetto a qualche giorno fa, perché era la posizione numero 14, adesso è la 19, sono i Pinguini Tattici Nucleari in discesa rispetto a 7 giorni fa. La canzone è Sorry, scusa.

0: Sal Da Vinci e Fuga d'amore, anche questa è una delle 5 novità che ascolteremo in questa classifica. Ne abbiamo già sentite 2. Sal si accontenta della 18ª posizione con una canzone che parla in maniera anche piuttosto immediata ed esplicita di un amore clandestino e che quindi ha bisogno della classica fuga d'amore. Noi però non fuggiamo da nessuna parte e torniamo tra poco con la numero 17.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mia.

0: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Dal 2 all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con 3 forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: La classifica di Latte Miele.
8: Questa è la classifica di Radio Latte Miele. Siamo già a buon punto perché buona parte della nostra canzoni le abbiamo già sentite e ci apprestiamo ad ascoltare la numero 17. Una delle canzoni che forse nel periodo estivo ci sta sempre bene, cioè quella canzone un po' malinconica, un po' più autunnale, nonostante il periodo sia caratterizzato da sole, vacanze, mare e sabbia. Due settimane di settembre ci ricorda però che non sempre le cose vanno come desideriamo e quindi a volte capita di lasciarsi, però il che non significa che ci debba essere per forza del rancore. Posizione numero 17 per settembre con due settimane.

0: Bresh con Dadio occupa la posizione numero 16, anche per lui 5 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Comunque rimane uno dei brani che ha caratterizzato quest'estate 2026, da poco trascorsa. Però Bresh si sta preparando anche a un grandissimo appuntamento per il prossimo anno. L'11 di settembre del 2027 infatti sarà protagonista dello show Milano Marea, in scena all'ippodromo di San Siro, in cartellone per gli High Days di Milano. È uno dei tanti concerti che sicuramente farà Bresh l'anno prossimo, però per ora è l'unico, quindi se volete andarlo a vedere, l'occasione quella giusta è proprio quella lì. Passiamo alla posizione numero 15, dove troviamo una vecchia conoscenza della musica italiana, pronto a tornare anche con un nuovo album di inediti proprio nei prossimi mesi. Lui è Edoardo Bennato e lo riascoltiamo su Latte e Miele con Ogni Settimana, posizione numero 15.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, quelli che questa settimana fanno registrare il passivo più pesante. Meno 10 posti rispetto a 7 giorni fa, dove si trovavano alla quarta posizione. Tante settimane, tra l'altro, sul podio insieme ad altre canzoni, ma questa settimana invece si devono accontentare di un deciso passo indietro alla 14ª, complice anche un'altra canzone di Angelina Mango che sentiremo invece tra pochissimo. Vi ho dato uno spoiler, mannaggia. Vabbè, dai, tra poco invece ci sentiamo alla posizione numero 13.
2: Le nostre vacanze sono

0: scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: La classifica di Latte e Miele.
6: Numero 13.

0: Achille Lauro e la Città degli Angeli occupano stabilmente la posizione numero 13 della nostra classifica di Radio Latte Miele, canzone che immagino farà parte magari di qualcuna delle sfilate che organizzerà presto Achille Lauro, visto che da poco è diventato anche direttore creativo di un noto marchio di moda italiana. Abbiamo sentito Achille Lauro, siamo arrivati alla posizione numero 13, il che significa che siamo a metà strada ufficialmente ed è il momento di ascoltare e ritrovare tutte le canzoni ascoltate fin qui nel nostro riassuntone dalla 25 ad ora.
1: Posizione 25.

0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di Latte Miele, la classifica di Latte Miele, Latte Miele.
1: Questa è la classifica di Latte Miele ogni sabato e domenica in onda, sempre qui sulla vostra radio gialla preferita, a partire dalle 16 con le 25 canzoni più ascoltate nel corso degli ultimi 7 giorni. Siamo partiti già da un'oretta, quindi buona parte e metà della nostra classifica l'abbiamo ascoltata. Se ve la siete persa potete recuperare domani, se oggi è sabato, con la replica della domenica, oppure sul sito anche lattemiele.com, dove potrete ascoltare non solo tutte le canzoni ma anche il classico podcast, quindi ritrovate tutto quanto. Siamo arrivati a metà strada, quindi posizione numero 12, dove troviamo una new entry della scorsa settimana, e cioè Ligabue, singolo che esce a 3 anni di distanza dall'ultimo album di Inediti e che accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto in onda a partire dal 4 di settembre. Luciano Ligabue. Ti ho sentito.

0: La classifica di latte miele. Numero 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Mente su Radio Latte Miele, novità anche questa di questa settimana. Come dicevamo, oggi ne ascolteremo ben 5 di novità e questa era la terza, giusto? Se ricordo bene, era la numero 3, quindi ce ne sono ancora due piazzate tutte e due in top 10. A proposito comunque di Julie e Bresh, Julie ha parlato recentemente del successo delle sue canzoni dicendo: non mi aspettavo intanto di vincere Sanremo con Olly nel 2025, e questo è più che ragionevole, ma dopo anni a costruire il successo degli altri è diventato finalmente il momento di diventare io il volto della mia musica. Ne parliamo spesso del suo album Solito Cinema con Elisa, Emma, Tommaso Paradiso, Fulminacci, sono alcuni dei tanti nomi che abbiamo sentito nel corso degli ultimi mesi associarsi alle canzoni di Julie. Posizione numero 11, entriamo in top 10 dove troviamo una canzone che fa uno scivolone importante, meno 8 posti per Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

0: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele, canzone che scende di 8 posizioni rispetto a 7 giorni fa, accontentandosi giusto dell'ultimo posto disponibile in top 10. A proposito di Giovanotti, lo sapete, ne raccontiamo spesso, in queste settimane sta attraversando su e giù a destra e a sinistra un po' tutta Italia con la sua bicicletta, e infatti adesso è in direzione Roma, dove farà l'ultima coppia e le ultime due date del suo Giova Summer, il 12 e il 13 di settembre, le date finali del tour di Giovanotti. Roma a San Saba, quindi indirizzo pieno centro di Roma capitale. Era la posizione numero 10, a tra poco per la posizione numero 9.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per

0: no, non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
6: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Latte e miele.
11: Sono d'accordo con voi.
12: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
13: Latte e miele.
14: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
13: Latte e miele.
15: Muovi lentamente.
10: Latte e miele.
16: La tua musica italiana. La classifica di latte e miele.
17: Riparte la classifica di latte e miele. Se siete arrivati adesso, sappiate che siamo nella zona calda della nostra classifica. Siamo entrati in top 10, dove siamo pronti per la posizione numero 9. Un'altra delle canzoni che resistono anche al passare del tempo e al finire dell'estate è quella di Tommaso Paradiso, che ritroviamo con Agitare Coca-Cola. Si deve accontentare questa settimana della posizione numero 9, però del resto una canzone che ormai è uscita da già diversi mesi, quindi è giusto che vada così. C'è il cambio di stagione, inizia questa settimana. Tommaso Paradiso su Latte e Miele.
18: Ma che

0: Sì.
1: Safe con Parlar d'amore, anche questa è una delle canzoni che resistono, però essendo uscita a fine luglio è normale che rimanga nelle posizioni più alte della nostra classifica, nonostante il cambio di stagione imminente, no? Finita l'estate, si cambiano tutte le canzoni e arrivano brani decisamente più autunnali, a volte più un po' più intimisti, ecco, diciamo così. A proposito di Safe, è tra i più amati dai giovani, negli esponenti della musica, della nuova scena musicale italiana, ed è anche protagonista, è stato protagonista di tantissime date nel corso di quest'estate, dove ha ricevuto davvero dei regali molto curiosi ed interessanti. Uno di questi gliel'ha fatto un artista che ha preparato un'opera solo fatta esclusivamente per Safe e gliel'ha regalata. Questo artista si chiama Samuel Art, nome di Gabriele Sichetti, che ha deciso di fare quindi una visione con tecniche di disegno, tecniche cromatiche molto interessanti e belle, e poi l'ha regalata al giovane Safe. Posizione numero 8 per lui. Alla posizione numero 7 invece un'altra che resiste, e come se resiste. Settimana numero 17 nella nostra programmazione musicale, la conosciamo molto bene. Lei è Gaia con Bossa Nostra.

0: La classifica di Latte Miele.
1: Numero 6.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Si chiama Carmela la canzone di Cioffi su Latte e Miele nella nostra classifica alla posizione numero 6, guadagnando un posticino in più rispetto a 7 giorni fa. Cioffi, che è stato anche il nostro protagonista dell'estate, è una delle canzoni che abbiamo programmato di più nel corso degli ultimi mesi, che da quest'anno sarà anche protagonista delle mattine, perché proprio con questa canzone ci ha regalato una versione fatta apposta per noi per la sigla di Colazione da Zanni, il programma che potete sentire tutte le mattine tra le 6 e le 8 con Alberto Zanni. Era la posizione numero 6, alla posizione numero 5 un'altra novità. È una delle collaborazioni più interessanti che si prospettano per l'autunno, quella tra Ariete e Angelina Mango. Il disco nuovo si chiama Che Bella Vita.

0: che bella vita.
1: Collaborazione tutta femminile tra Ariete e Angelina Mango, con Ariete che ritorna dopo 3 anni di assenza dalla sua ultima apparizione. Uscirà il 2 ottobre Tutti tornano a casa, nuovo album di Ariete anticipato proprio da questo singolo. Dicevamo, sono passati 3 anni dall'ultima apparizione di Ariete qua da noi, in radio e in televisione, dall'ultimo disco La Notte, che insomma si racchiuderà un po' il percorso che ha fatto in questi anni Ariete, percorso fatto di sicuramente tanta crescita personale e non solo. Questa la posizione numero 5 ed era la penultima delle nostre novità di questa settimana, a tra poco con la 4.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Vuoi respirare relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a 0 costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
13: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
0: classifica di latte e miele.
14: Numero 4.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele scende dal podio e si attesta alla posizione numero 4, però diciamo che Samurai J può essere molto felice del suo anno musicale. Il brano che ha portato a Sanremo Ossessione è attualmente il più venduto in assoluto dell'anno secondo le classifiche ufficiali della FIMI, il che sicuramente non può che fargli veramente molto piacere ad una delle belle scoperte di questi ultimi mesi nel mercato musicale italiano. Posizione numero 4, alla posizione numero 3 invece scende dal primo posto e casca al terzo la canzone che è stata al primo numero 1 per 2 mesi consecutivi. E sono Merkin Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Partenope è la canzone alla posizione numero 3.

Posizione numero 3 per Partenope, The Colors, Serena Brancale e la produzione di Merck & Cremont, che quest'anno anche loro non hanno di che recriminare e niente pianti su latti versati o rimpianti, niente di niente, anzi solo tanta soddisfazione per il lavoro svolto finora, perché Merck & Cremont con questa canzone sono stati protagonisti assoluti dell'estate del 2026, hanno prodotto la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno, quella di Sal Da Vinci, sì, anche loro ci hanno messo lo zampino ed il becco, quindi un grande anno per il 2026 di Merck & Cremont. Alla posizione numero 3. Alla 2 invece c'è un'altra sorpresa di questa settimana, perché guadagna un po' nella confusione generale, si ritrova al secondo posto. Sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga alla posizione numero 2, con Emma pronta a conquistare il suo primo ippodromo della carriera, e lo farà con tantissimi amici e colleghi già annunciati, e sicuramente altri arriveranno: Elisa, Annalisa, Alessandra Amoroso, Giuli, Olli, Arcomi, Tony F, e che più ne ha più ne metta, per uno dei concerti evento di quest'estate 2026, uno degli ultimi tra l'altro, perché poi l'ippodromo tornerà alle sue naturali funzioni subito dopo. Posizione numero 2, non so se vi ricordate, parlavamo di 5 novità, 5 nuovi ingressi nella classifica di Radio Latte Miele, solo che ne abbiamo fatti 4 finora, ne manca uno, ma questo lo scopriamo tra pochissimo. Prima però c'è da sentire tutto il riassunto di tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.
1: Posizione 12.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: 11, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la Molisana da un chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo.
3: La classifica di Latte Miele.
0: Pronti a sentire la numero uno della classifica di Radio Latte Miele? Se i più forti finora li abbiamo visti man mano sfilare a posizioni più basse, come Partenope di Merck & Cremont, piuttosto che mi viene in mente anche i Pinguini Tattici Nucleari o Flamenco Paranoia di Samurai J, insomma ne manca una, che è la posizione numero uno. E per una

capita raramente in realtà che sia una novità assoluta, infatti è la nuova canzone di Gianna Nannini che si parcheggia direttamente alla posizione numero uno, complice magari anche un po' di confusione alle posizioni più basse, però come si sa in Formula 1 e nelle gare vince chi riesce a svicolare tutti gli altri. Si chiama Meraviglioso Errore, primo posto. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso errore, una bellissima poesia che si parcheggia subito al primo posto della classifica di Radio Latte Miele. E chissà per quanto tempo ci rimarrà. Per scoprirlo però dobbiamo aspettare la prossima settimana per un nuovo aggiornamento della classifica di Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato con me in regia e vi do appuntamento a tra 7 giorni per una nuova classifica. Da Doug un grande abbraccio a tutti, ciao!
2: FM DAB streaming app smartphone smart speaker CarPlay assistenti vocali. Latte Miele è ovunque, portala sempre con te.

Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: all'8 settembre a Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata in via dei Sanniti, ottava edizione di A Mano, festa della pizza, cotta da quest'anno con tre forni a legna, arrosticini, calzoni, olive, pulled pork e birra artigianale. Tutte le sere DJ set. Villa Mattoni di Sant'Egidio alla Vibrata, ottava edizione di A Mano, dal 2 all'8 settembre. Posti al coperto e servizio al tavolo. Vi aspettiamo!
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass WrapMe e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché
6: libera la me. All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto Grandi Marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
6: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti.

0: Autosport Colli del Tronto, vasta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Latte e miele.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Diciotto e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Tornano a crescere in Italia dopo il lieve calo del 5% registrato lo scorso anno i comuni rifiuti free che salgono a quota 675 su un totale di quasi 8.000 comuni italiani. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.
2: Edizione Comuni Ricicloni 2026 dimostra un dato in crescita dei comuni rifiuti free, per cui diciamo è un dato che ci fa ben sperare, che dimostra che le buone pratiche in Italia stanno aumentando. Però al tempo stesso dobbiamo pensare anche alla raccolta differenziata e una buona via riciclo, all'elemento di partenza per trasformare l'economia circolare in un asset strategico del nostro paese, e quindi per questo noi chiediamo alle regioni di
3: fatte libere, ma libere veramente. Noi da questa mattina, dalla prima mattinata, abbiamo avuto una passerella di radio dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise, e poi ancora abbiamo avuto Radio Linea 1, e continueremo fino a mezzanotte. Al termine del talk che tra poco andrà in onda avremo i meravigliosi amici di Radio Studio Più che saranno in diretta qui dalla piazza di Ascoli per raccontare i 50 anni della radio. Tra pochissimo avremo degli ospiti in un talk, avremo Dario Salvatori, avremo Amedeo Goria, avremo Federica Gentile e tanti ospiti. Voglio ringraziare Eugenio Patassi, prima ho ringraziato vari collaboratori, non ho ringraziato Eugenio Patassi che è stato tra gli organizzatori e animatori di questo incontro, ma adesso per qualche minuto vogliamo entrare nel mondo delle radio libere ascolane, e invito sul palco Filippo Ferretti. Grazie Filippo per essere qui con noi, perché in diretta in tutta Italia da Piazza del Popolo, l'applauso è per Filippo che in pochissimi minuti, concentratissimo, ci racconterà cosa sono state le radio libere per Ascoli. Filippo, è davvero un piacere, perché noi abbiamo voluto dare un'immagine nazionale a questo compleanno, ma tu hai questo ruolo importante di raccontarci la radio ad Ascoli. Grazie Filippo.
4: Grazie, una grossa responsabilità, perché in pochi minuti cercherò di fare un excursus di tutto quello che è stato un po' il movimento delle radio libere ad Ascoli. 70 emittenti libere nel Piceno, nell'intero Piceno, quindi non soltanto nella nostra città. Devo dire che questo excursus è stato molto importante, perché ha creato anche dei personaggi che poi dai confini locali si sono poi portati a grandi network e sono diventati famosi anche fuori dal territorio. Io volevo innanzitutto dire che nel 1976 la prima radio a aprire i battenti per memoria storica fu Radio 102 di San Benedetto del Tronto, la terza in Italia, pensate, dopo Milano e Parma, ma subito dopo arrivò Radio Ascoli qui in questa città nel 76, e nello stesso periodo Radio Città Campagna a Fermo. Nel citare l'esplosione che poi seguì subito, immediatamente dopo, nell'etere, la realtà radiofonica, è bene ricordare che sono state tante le radio che hanno aperto i battenti, ma poi hanno anche chiuso negli anni successivi, e tante altre sono cambiate, si sono trasformate. Non so, adesso arrivano tutte le altre. Si sono trasformate e hanno poi dato una configurazione da FM al DAB negli ultimi tempi, come ben sapete, però tutte hanno caratterizzato un periodo storico importante, hanno acceso gli animi, hanno contribuito a rendere la comunità e la vita migliore di tantissime persone, soprattutto giovani. Radio musicali, radio culturali, persino radio religiose, non solo di intrattenimento. A quel tempo c'erano anche delle radio che parlavano di grande spiritualità. Tutte, dicevo, hanno lasciato un pezzo di animo pieno di ricordi e di nostalgia in tutti noi. Iniziamo a percorrere, dicevamo, il gruppo delle radio che hanno iniziato a funzionare dal 76 in poi. Iniziamo dalla provincia di Fermo, perché voi dovete sapere che allora Fermo non aveva un territorio provinciale, ma era sotto appunto la provincia di Ascoli, per cui citando la costa, iniziando da Porto San Giorgio, Porto San Giorgio aveva all'attivo a quel tempo Radio Centro Italia, Radio West e Radio 4. Non dobbiamo dimenticare neanche il cospicuo numero operativo in quegli anni a Porto Sant'Elpidio, con Radio Alfa Centauri, Radio Falaeria, Radio FM, Marche Radio 1, Radio Attiva. Pensate, un territorio così piccolo aveva 5 radio. Poi aggiungiamo anche che a Porto a Sant'Elpidio a Mare c'era Radio Cosmo International, e poi a Mon San Pietro Morico Radio SM, a Radio pensate che a Montappone ce n'erano due, e cioè Radio Carota e Radio Canale 7. Poi a Lapedona c'era Radio Sound e a Monterubiano Radio Onda Stereo. Fermo, che già allora era una città insomma di grandi proporzioni, ne aveva varie. Ricordiamo la prima, appunto, l'antichissima Radio Città Campagna, che abbiamo già detto, seguita subito dopo da Radio Fermo 1, che attualmente funziona come Radio FM 1, poi c'è Onda Radio Italia e poi Radio Orizzonte, questo per ricordare la parte fermana. Poi ricordiamo Radio Amandola, che è stata per tanti anni un punto di riferimento per l'entroterra. San Benedetto del Tronto in quel periodo andava fortissimo. Pensate che oltre alla già citata Radio 102 impazzarono anche l'altra radio, Radio Ponte Marconi, Radio Base Palma, Radio Riviera Sound, Radio Luce, e poi c'era prima rete San Benedettese, che era attiva con le televisioni TVP e Onda San Benedettese, sino ad R9 che iniziò la programmazione nel 2000, e Radio Azzurra ancora felicemente attiva e presente. Porto d'Ascoli all'epoca aveva due radio, Radio Life e Radio Charlie, mentre Grotta a Mare, piccola che volesse essere, vantava Radio Costa Adriatica, Radio Creativa e Radio Galassia. Ancora nella costa Marittima negli anni 70 c'era Radio Costa Adriatica, Radio Cupra 1 e Radio Virginia International. Ci spostiamo più vicino all'Ascolano per arrivare poi in città per vedere la situazione che era qui nel capoluogo piceno. Nella zona di Pagliare e Spinetoli c'erano Radio Christus, Radio Gamma Sound, Radio Arcobaleno, Radio Pagliare Popolare, che è diventata poi nel tempo e oggi sul web Radio Studio R. Non possiamo non ricordare un fenomeno straordinario dell'epoca, che era Radio Domani, che fino ai nostri giorni poi da Porchia si è trasferita a Porto d'Ascoli. E soprattutto, visto che abbiamo qui Latemieri, non possiamo non rammentare Radio In, che insomma per tanti anni è stato un fiore all'occhiello del territorio. E ancora, nel ricordare i grandi successi dell'epoca, è impossibile dimenticarci di Radio Out, che fu un fenomeno popolare di dimensioni eccezionali, grazie alla capacità, alla creatività di un uomo, il compianto Giancarlo Guardabassi, che è scomparso lo scorso anno, 2 anni fa, il cui operato fu richiesto, pensate, negli anni successivi sia in Rai per i dischi caldi, che era la trasmissione della Hit Parade, e per la conduzione di un memorabile festival di Sanremo nel 1976. Ovviamente Radio Out trasmetteva da Francavilla d'Ete. Ed ora concludiamo questa passeggiata, questo Do You Remember delle radio, pensate, più di 70 qui nel Piceno, parlando appunto di quello che venne fuori nella nostra città, ad Ascoli, un numero record per una città di provincia di soltanto 50.000 abitanti, perché pensate, ne erano 15, 16, un numero impressionante. La prima a funzionare, appunto abbiamo detto che fu Radio Ascoli, seguita da altre 13 emittenti, dalle più piccole come Radio Minor, Radio Lumaca, Radio Era, Radio Ponte Solestà, a quelle più potenti, quelle più longeve come Radio Antena Picena, Audio Marche, Radio Blu, eccola, Radio Idea Stereo, Radio Fantasy, Radio Centro Diffusione Italia, Radio 100 Torri. Molte di queste radio venivano spesso abbinate a eventi, quindi concerti, quindi degli eventi memorabili di musicali che si sposavano con la programmazione delle radio. Ovviamente negli anni più recenti ci sono venute fuori anche altre radio più giovani, più piccole. Ricordiamo negli anni 90 la nascita di Radio 5 e Radio Blue Line. Tutte comunque, lo ricordiamo, hanno lasciato un ricordo memorabile nella memoria di tutti. Io volevo concludere ricordando appunto Giancarlo Guardabassi, perché è una delle figure che ha reso di più nel nostro territorio, e volevo anche dare altri...
3: Filippo, sento un applauso che parte per Giancarlo Guardabassi, io lo vorrei veramente incitare, perché Giancarlo è stato un grandissimo della radio. Tra poco inizieremo proprio il talk, Filippo, con la voce di Giancarlo Guardabassi. Perdonami se ti ho interrotto.
4: No, hai fatto bene.
3: No, vai tranquillo, vai tranquillo.
4: Lui è stato un precursore. E volevo però proposito nel ricordare la figura di Giancarlo Garabassi, mi piaceva anche rammentare la figura di altri speaker che ci hanno lasciato prematuramente, che sono stati delle figure di spicco qui nel territorio piceno. Vorrei ricordare Marco Cognoli, a cui va la nascita di Radio Fantasy, di Marco Tardelli, che è indimenticabile speaker di molte emittenti del passato, fra cui con me anche una bellissima avventura a Radio Blu in Via Zeppelle, e poi dell'amico Stefano Luzzi, voce potente, unica, con cui ho condiviso tanti progetti anche con lui, che se n'è andato l'anno scorso. A loro rivolgiamo un ricordo, un applauso, una...
3: Certo, certo, un grazie davvero.
4: E io avrei voluto dire di più, ma il tempo era quello che era. L'importante era ripercorrere tutto quello che c'è stato in maniera... in qualche modo che rimanesse. E volevo dire che la radio ha cambiato la vita. Io ho fatto 25 anni in radio, ha cambiato la vita di tutti, e io non sarei diventato né giornalista né conduttore né quello che sono se non avessi amato profondamente, in maniera anche pervicace, questa attività davanti al microfono. Per cui grazie a tutti, grazie a voi,
3: Filippo,
4: a Paolo.
3: Filippo, lo chiederò agli ospiti, ma lo voglio chiedere anche a te, visto che hai ricordato il passato. Sai, c'era una canzone che era Video Kill the Radio Star, il video ucciderà le... e invece non è stato. Poi tutti hanno detto, vabbè, ma oramai arriva internet, le radio cosa fanno? Allora la domanda è, ma le radio vivranno per sempre? Lo chiedo a te.
4: Guarda, la stessa domanda mi è stata fatta pochi giorni fa a proposito del cinema e l'avvento delle piattaforme. Nulla riuscirà a modificare il grande amore che abbiamo verso il cinema, ma soprattutto verso la radio. Per cui evviva la radio.
3: Grazie, grazie a Filippo Ferretti, grazie di cuore. Adesso abbiamo un brano musicale, così al termine di questo brano musicale partiamo. Vai Luca, ringrazio Luca, ringrazio Paolo. Luca e Paolo non sono quelli, però ecco, Sabino Morra che vada in regia. Su questo microfono avrei bisogno, se lo mettiamo un po' nelle spie, lo schiariamo poco poco, lo sento solo da dietro e allora è molto molto opaco. Ecco, dagli ancora, brillante. Tra due minuti diamo il via al nostro talk show. Perfetto Paolo, grazie.

0: diretta YouTube, siamo in diretta Facebook, siamo in diretta su Radio Studio Più, siamo in diretta su Latte e Miele e su tutte le radio che durante la giornata si sono alternate qui da Piazza del Popolo per festeggiare i 50 anni delle radio libere. Noi qui siamo studio radiofonico, quindi non consideriamo troppo la presenza del pubblico, ma siccome siete belli da morire mi viene voglia di chiedere un applauso grandioso per le radio libere italiane in diretta da Piazza del Popolo per i 50 anni. E adesso vi dico chi c'è qui con noi e poi avremo una prima sorpresa. Qui con noi c'è Sergio Menghini, è quel signore là, in piedi Sergio, direttore artistico di Radio Subasio, l'inventore di Per un'ora d'amore, esatto, è lui, quello di Per un'ora d'amore, che mia moglie, quando torniamo la notte, qualsiasi cosa che c'è, partite, calcio, dice c'è Per un'ora d'amore, io dico maledetto Sergio Menghini che ha inventato Per un'ora d'amore. E poi abbiamo una voce meravigliosa delle radio marchigiane, iniziato da Ancona, poi te lo chiederò, lui è conduttore e anche un ottimo uomo di marketing, bello più del sole, Ale Alvin Crescini. Bella anche la moglie che l'hai, le figlie che sono, i figli che sono meravigliose. Ringrazio per questa platea e per questo spazio e per questa piazza l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno. Non appena abbiamo offerto di ospitare questo compleanno c'è stato immediatamente un sì, grazie al presidente del consiglio Alessandro Bono. In piedi Alessandro. E poi c'è la storia della musica, la storia, anche perché questo signore con la maglietta gialla è molto molto molto anziano, cioè è veramente molto. Dario Salvatori, la storia vera della musica, con le sue fans che vengono ad omaggiarlo con grande piacere. E poi c'è un uomo, grazie, Dario, dizionario della musica, ne parliamo. Tu ci dirai qualcosa anche di alto gradimento, perché ne sai di alto gradimento per la tua grande amicizia con Boncompagni. E poi c'è un signore che è conosciuto come giornalista sportivo, un signore che è diventato anche uno dei personaggi accattivanti all'Isola dei Famosi, ma che inizia la sua carriera dalla radio. Bello più del sole, Amedeo Goria! C'è una donna fantastica che insegna anche storia, una cosa di questo tipo, della radio, che ha diretto RTL per tantissimi, Radio Z del gruppo RTL per diversi anni. Oggi ad ogni Sanremo è sempre lì a raccontarci, a spiegarci, a provocarci, conduce vari programmi televisivi. Lei è davvero bella come il sole, fino adesso ho scherzato. Federica Gentile. E poi editrice di Latte e Miele, che noi abbiamo avuto come radio resident, è stata la prima radio che abbiamo chiamato quando abbiamo detto veniamo qua. Lei ci racconterà un po' del difficile lavoro di editore, e la splendida Monica Mancini Cilla. Grazie Monica. Allora, avevo detto una sorpresa, c'è Sabino Morra in regia, noi abbiamo ricordato, grazie a Filippo Ferretti, abbiamo ricordato la storia della radio. C'è una voce che dobbiamo ascoltare, è la voce di un campione della radio, è la voce di un personaggio che nel 1976, 50 anni fa, ha condotto un festival di Sanremo che andava addirittura in Eurovisione. Ve lo anticipo perché voglio che ci concentriamo e godiamo la voce dell'immenso Giancarlo Guardabassi. Ecco, se la possiamo rimandare perché non la stiamo ascoltando, ma lo sapevo, me lo immaginavo, mi ero raccomandato. e non dico parolacce. Possiamo ascoltare la voce di Giancarlo Guardabassi? Vai!
1: Benvenuti a Dischi Caldi!
0: Alzare! Caldi. La rimandiamo da capo, per favore! La rimandiamo da capo ad un volume alto, grazie!
1: Caldi, caldi, caldi! E l'amici, eccoci qua! È tornato a voi il grande Giancarlo Guardabassi, detto Gigi! Super disc jockey professionista all'americana!
2: Benvenuti a Sanremo 76, ve lo augura Giancarlo Guardabassi, detto Gigi! Super disc jockey professionista all'americana, inventore dei dischi caldi, caldi! E inventore anche della presentazione disgiocheistica del Festival di Sanremo. E per di più questa sera siamo in Eurovisione, ma sì, siamo in Eurovisione.
0: L'applauso grande della piazza del popolo di Ascoli per Giancarlo Guardabassi. Io ho un piccolo ricordo, poi vi giuro che non parlo più, farò solo delle domande, ma ricordo che ero un ragazzino, io sono di Fabriano, Teatro Gentile di Fabriano è molto grande, c'era un festival per giovani, per ragazzini, avevo 12-13 anni e cantavo, venne a presentare Giancarlo Guardabassi e lui con la sua ironia, lui aveva una gamba di legno e quando entrò in palcoscenico, questo mega palcoscenico, entrò zoppicante e disse: se sapevo che era così grande questo palco, mettevo la gamba da corsa. E fu una cosa di un'ironia e di una simpatia unica. Federica, tu lo ricordavi Giancarlo, certo, Guardabassi?
3: Certo, certo che sì, io purtroppo l'ho preso in corsa, insomma, l'ho più studiato che vissuto direttamente perché ero piccolina all'epoca, però erano proprio gli anni nei quali io mi sono innamorata della radio, perché io sono del 69, insomma non è un segreto, ho ritrovato delle bobine a casa, perché i miei erano molto tecnologici all'epoca, quindi mio papà aveva il geloso e io ho trovato una bobina con un nastro dove io, si sente la mia voce e dico: oggi non sono andata all'asilo. Quindi andavo all'asilo
0: forse
3: 4 anni,
0: certo,
3: 3, 4
0: certo,
3: anni più o meno giù,
0: quindi 75, 74, 76,
3: 72, 73 secondo me, giù di lì, 75, 76 ero già alle elementari e poi dico: adesso vi descrivo la casa, e comincio a descrivere stanza per stanza finché dico: dietro questa porta c'è mio fratellino che dorme, mio fratello ha 2 anni in meno di me, io apro la porta, si sente il rumore di una porta che si apre e un pianto di un bambino neonato. Quindi, per cui avevo fatto la prima radiocronaca a 3 anni.
0: Dario, anche tu volevi dire una cosa?
4: Sì.
0: Su no, Giancarlo?
4: Una cosa semplicissima, Guardabassi aveva ottenuto una trasmissione notevole con Anna Carrini che occupava delle cose, lui erano Countdown, era un titolo proprio straordinario. Poi dopo lui faceva anche le presentazioni, andava a fare il cantagiro, faceva Dite a Laura che l'amo.
0: Dario Salvatori è una memoria storica pazzesca, vi può dire il gruppo sanguigno, vi può dire l'altezza, il peso di Giancarlo Guardabassi, può dire tutto. Senti, Federica, tu insegni, cioè per dare anche spessore a questo incontro, la radio si insegna anche dove?
3: Certo, io alla Sapienza, a Roma, all'Università della Sapienza, insegno storia della radio e della televisione alla triennale, quella che un tempo era scienza della comunicazione, adesso si chiama CORIS, il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, e alla magistrale invece contenuti e mercati della radiofonia, quindi da un lato una prospettiva storica che si studia prima per capire come siamo diventati quello che siamo oggi, e lì partiamo ancora prima, perché noi siamo, cioè, la radio in Italia, sapete, oggi noi festeggiamo i 50 anni del mercato libero, no, nel nostro paese, 2 anni fa abbiamo festeggiato i 100 anni della radio in Italia, il 6 ottobre del 1924, siamo già a 102, ma la radio in realtà parte da prima, insomma è bello anche capire come poi si è arrivati.
0: Amedeo Goria, il tuo inizio in radio dove è stato? A Ivrea, nella tua città?
5: Sì, nella mia città, io sono astigiano d'origine ma vivevo a Ivrea in Piemonte, la città dell'Olivetti, quindi delle macchine da scrivere. Io lavoravo, siccome facevo atletica leggera, scrivevo sulle gare di atletica che facevo io i 400 ostacoli, seguivo seguivo l'Ivrea Calcio che giocava in Serie C e poi facevo dei piccoli articoli sulla Sentinella del Canavese, il cui direttore era Francesco Brizzolara, il cui padre è stato un grande scrittore di libri per bambini. Francesco Brizzolara nel 1976, quando nacque Rola Radio, subito dopo fece una fondò una radio privata, una piccola radio, e io cominciai a collaborarvi.
0: Senti, vedevo quanto è stata importante, quanto sono state importanti le radio libere per lo sport, le radio private, le radio piccole che seguono il monte, come si chiama, calcio, quanto sono state importanti?
5: Ma sono importanti, sono tuttora importanti, perché divulgano uno sport, il calcio, che magari a livello locale non sarebbe così seguito. Ma io oso dire una cosa provocatoria, la dico subito: le radio sono vincenti, e la televisione che è in crisi, le radio sono vincenti perché restano e rimarranno. Oggi si sente la radio, tanti programmi televisivi
0: adesso lui perché è andato in pensione dal TG1, allora adesso la televisione è in crisi. Dai,
5: viva la radio!
0: Monica, voi seguite, ad esempio, avete seguito, sì, quanto è importante e difficoltoso seguire il calcio e altro con le tue radio?
6: Sì, buonasera anzitutto a tutti. Sì, allora, Latte e Miele dal 1988 ha la sua redazione sportiva dedicata alla regina delle Marche, fatemelo dire, perché oggi l'Ascoli Calcio è la regina delle Marche.
0: Prima in classifica, sì, non si deve
6: godiamoci
0: dire.
6: Godiamoci questo momento. Voglio fare un ringraziamento, perché dal 1988 il vero editore era mio padre. Quindi oggi rappresento, forza papà, rappresento il passaggio generazionale.
0: C'è la curva, sì.
6: Passaggio generazionale. Nel 1988 papà comprò una frequenza qui ad Ascoli che era di Radio Blu, che tutti conoscono, la quale radio trasmetteva le partite dell'Ascoli Calcio. Ideò quindi la redazione sportiva, che ad oggi ha i suoi 39 anni, ancora attiva. Seguiamo l'Ascoli Calcio con due trasmissioni sportive e soprattutto le radiocroniche in diretta.
0: Alvin Crescini, com'era la radio un po' di anni fa, come oggi? Cosa è stata per te come formazione anche?
7: Allora, io credo che tutti quelli che oggi hanno almeno 50 anni e vanno a ritroso, quindi con una carta d'identità sempre più sbiadita, la radio l'abbiano fatta tutti almeno una volta, perché era la valvola di sfogo, perché era l'occasione
0: la scuola primi passi,
7: ma anche era un'occasione per farsi un po' più belli. Insomma, lui fa il DJ, lui è lo speaker alla radio, lui trasmette alla radio, è una cosa bellissima, e quindi credo che un po' tutti ci siamo passati. Poi c'è una generazione molto bella che qui è anche rappresentata, che sono tutti coloro che dalla fase del divertimento l'hanno fatta diventare un lavoro, quelli che hanno sdoganato in effetti questa, facendola diventare una professione, perché non era così facile. Le radio, è vero che il 76 festeggiamo 50 anni, ma le prime radio libere sono del 1971-72, nelle Marche per esempio Radio Emanuele del 1972, il primo trasmettitore che interferiva con la RAI è del 1976 di Radio Arancia, che prese un trasmettitore militare e partì.
6: Addirittura nel 66 c'era il Re Pagani con Radio Monte Carlo da acque extraterritoriali, no?
7: Federica, mi ha anticipato una cosa. Noi seguivamo su le onde medie sui 701 kHz. Io sono ligure e stavo a Genova, ci sono stato fino al 1980, e ho cominciato lì a fare la radio, e noi ascoltavamo quei mostri pazzeschi di Radio Monte Carlo che si seguivano sui 701 delle onde medie, un po' come qui sull'Adriatico c'era Radio Capodistria,
0: come no,
7: che erano i nostri miti, certo. Insomma, quelli da seguire,
0: certo.
7: La radio libera che cosa ha fatto? In qualche modo trasmetteva musica, Dario può darmi ragione, trasmetteva musica che la RAI non trasmetteva, che era lo spirito guida, ed è stata lì la ribellione, la radio libera veramente.
0: Poi allora intanto salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando in tutta Italia, ricordo che siamo in diretta dalla Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, dalla splendida Regione Marche, per festeggiare i 50 anni della radio con tanti amici che sono qui intorno a noi. Alvin ha ricordato Radio Monte Carlo, ha ricordato Radio Capodistria, invece in un piccolo paese sperduto tra le montagne, Sergio, del Monte Subasio nasceva una piccolissima radio, ma veramente sperduta tra le montagne, che si chiamava Radio Subasio. Tu l'hai presa in mano, abbiamo tempi molto stretti, non puoi raccontare la storia, però te la sei fatta tua in qualche modo, e Radio Subasio da quei piccoli monti, dai piccoli monti, è diventata oggi una delle radio più seguite in assoluto.
7: Non per merito mio.
0: Beh, come no? Sì, anche per merito
7: tanto
0: tuo.
7: Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie Paolo.
0: Sergio Menghini, l'applauso lo dobbiamo fare, perché
7: grazie.
0: Ha creato un impero.
7: Io sono arrivato, Radio Subasio è nata il 9 di febbraio del 76, io sono arrivato il 26 settembre con l'esordio di sabato alle 6:30 con un programma di cinema e musica da film. Immediatamente l'anno dopo il presidente della radio, ahimè Mario Settimi, scomparso 16 anni fa ormai, mi affidò la direzione artistica e la programmazione, e mi circondai con delle persone.
0: Qual è stato il grande segreto di Radio Subasio?
7: Arrivare immediatamente al cuore della gente, con grande semplicità. C'era già Radio Cuore, ci saremmo richiamati Radio Cuore 2.
0: Quindi per un'ora d'amore era perfetto.
7: Sì, perché è ancora c'è.
0: Certo. Che
7: non è stato cambiato, la nuova proprietà non ha cambiato niente, ma soprattutto per una d'amore è ancora quella che distingue Radio Subasio.
0: Perché da quella piccola montagna dove nasceva 50 anni fa, oggi Radio Subasio fa parte del gruppo Mediaset, se non sbaglio, insieme a Rete 105 e tante altre. Senti, prima di dare il video al primo collegamento, vorrei sentire da Alessandro Bono un saluto e un grazie, Alessandro, per averci dato casa vostra per festeggiare i 50 anni.
8: Grazie Paolo, grazie a te, grazie per aver pensato ad Ascoli per questa giornata così importante che ci ricorda 50 anni di radio. L'amministrazione comunale di Ascoli, il sindaco Fioravanti, siamo lieti di ospitarvi per questa trasmissione No Limits di questa giornata con tutta Italia, con tutte le radio d'Italia. 50 anni di radio sono importanti, ricordiamo che la radio, se siamo qui, nasce anche dal genio italiano di Guglielmo Marconi, altrimenti quindi è l'Italia, è veramente la patria delle radio. Qui ad Ascoli ne abbiamo avute tante, prima abbiamo ascoltato Filippo Ferretti, più di 15 che si sono alternate in questi anni. Ciascuno di noi lega sicuramente un momento della propria vita alla radio, uno spaccato della propria esistenza, un momento lieto, un momento meno lieto, quindi davvero ci accompagna e ci ha accompagnato in tutti questi anni. Condivido quando si dice la radio ancora è viva, ancora è vera, perché tutti noi siamo abituati ad ascoltarla tutti i giorni, nei momenti magari di svago, nei momenti di spostamenti con le auto eccetera, quindi è davvero un compagno di viaggio per ciascuno di noi. Quindi grazie a tutti voi,
0: grazie
8: a tutti gli ospiti che sono qui, perché avete fatto e fate la storia della Radio Italia e accompagnate le nostre vite tutti i giorni. Grazie davvero.
0: Grazie a te. Due saluti che ci onorano. Il primo da parte di Cinzia Grucci, che è la direttrice o presidenza? La presidenza del Corecom Marche. Il Corecom è l'organo di controllo delle radiotelevisioni. Perché è importante il Corecom? Telegrafica, Monica.
9: L'ente praticamente deputata su ogni regione per il controllo sulle radio e TV private, per un monitoraggio sia per quanto riguarda la par condicio sia per il registro operatori delle comunicazioni. Il Corecom Marche è presente stasera e ci ha mandato un saluto direttamente da parte nostra la presidente La Grucci.
0: E quindi il grazie a tutti voi ospiti da parte di Cinzia Grucci del Core, come a tutte le radio che durante la giornata e ancora più tardi andremo avanti. Chiuderemo con, vedo Gigio Brecciaroli qua in prima fila, Radio Arancia, un'altra grandiosa radio marchigiana, sarà in diretta qui dalle 22 se non sbaglio, ho perso il conto dell'incesto. Però adesso c'è un saluto che arriva e l'abbiamo spezzettato in varie provocazioni che lui fa. È un personaggio importantissimo, è l'avvocato Marco Rossignoli, che è il presidente di Aeranti Corallo. Aeranti Corallo, più difficile da dire, ma è l'associazione di tutte le radio e televisioni private italiane. Hanno detto bravi e grazie per questa giornata che avete organizzato, e ha voluto mandare, è all'estero. all'estero, ahimè, in vacanza con la famiglia, ha voluto mandare qualche pillola che poi noi commenteremo insieme agli ospiti che sono qua. Sabino Morra, se ci mandi il primo contributo ad un volume alto che si ascolti, grazie.
10: Vi porto il saluto di Aranti Corallo, l'associazione di categoria dell'emittenza locale, e credo che non ci sia occasione migliore di questa per ricordare che 50 anni fa non è nata semplicemente una nuova forma di impresa radiofonica, è nata una nuova idea di libertà.
0: Una nuova idea di libertà. Dario Salvatori, la radio è stata una nuova idea di libertà? Quanto è stata importante la radio anche per la musica libera, per le etichette indipendenti? Cosa è stata la radio per la musica, Dario?
4: C'era baruffa nell'aria, perché c'era stata la RAI aveva fatto già una premessa, c'era stata una riforma anche per la radio e per la televisione, e poi c'era questa voglia di mettere in onda qualche cosa, e allora per esempio la partita arrivò a Bologna, e a Bologna tu c'entevi molte manifestazioni, e quindi c'era qualcuno che andava entrava in un bar, metteva la cosa e faceva questo è importante, importantissimo. Poi ovviamente sono arrivate le piccole case, e poi c'era anche l'aspetto che di queste che sto dicendo adesso io, che avevano fatto un network di queste qua e sono ancora lì. Poi naturalmente ci sono anche qualche cosa, diciamo garibaldina in qualche modo, no? Un po' corsara questa la radio così. E allora succedeva che poi alla fine in una casa di Roma, un palazzotto di Roma, che aveva tre radio,
0: cioè in un palazzo.
4: Radio RRL, Radio Dimensione, e poi il Radio Luna, dove c'era Cicciolina che andava tutte le sere lì, quindi voglio dire, prendiamo pertanto su questo. Poi nel frattempo c'era Boncompagni e Arbore che si erano stufati, dice no, noi dobbiamo fare un altro programma, musica e puttanate, ecco, così è stata.
0: Tra l'altro mi raccontava Renzo Arbore che il titolo iniziale che avevano posto alla RAI era musica e puttanate, sì. La RAI 50 anni fa, ma mi sembra un po', possiamo cambiare nome, era diventato Alto Gradimento,
4: sì. Però lì c'era anche Mario Marenco, c'era anche Bracardi, l'altro, certo. Bracardi. Certo. E questo aiutava, secondo me, questo.
0: Federica Gentile, quanto è stato importante quel programma là di Arbore e Boncompagni?
11: È stato importantissimo perché ha dato il là a tutto quello che sarebbe arrivato dopo. Ha cambiato le carte e le regole del gioco, no? Penso per esempio alla musica. Voi pensate alla centralità della radio ancora oggi, nonostante lo streaming, nonostante le piattaforme, ma nella distribuzione discografica, nella distribuzione musicale italiana. Era nato tutto lì, perché Arbore e Boncompagni importavano prodotti musicali, importavano canzoni dall'estero, lo facevano ancora in regime di monopolio, lo facevano quindi ancora quando di fatto l'unico attore era...
0: Solo canzoni, importava generi musicali, importava addirittura. Generi.
11: E all'improvviso, con quella che poi viene chiamata la stagione dei 100 fiori, no? Che all'inizio erano 100, poi sarebbero diventati 100.000 e oltre. Voi pensate, all'inizio c'è una persona che decide quale musica si ascolterà alla radio, e all'epoca avevi la radio, avevi il jukebox, non è che avevi grandi alternative, no? Poi per ascoltare la musica, non pensate al mercato attuale. All'improvviso queste persone diventano N, infinite, si moltiplicano in proporzione geometrica, e all'inizio li sceglievano loro. Quando noi abbiamo cominciato, ogni disc jockey si portava i dischi da casa. Io mi ricordo, io andavo col motorino, col SI, con lo zaino pieno di vinili, perché c'era l'oggetto fisico, quindi ancora c'era il possesso fisico della musica. Oggi c'è l'accesso alla musica, all'epoca c'era il possesso di quell'oggetto, e la radio contribuiva a fare, cioè era poi quell'agenzia nella quale la musica si faceva conoscere, quindi la radio ti diceva guarda, senti che bella questa cosa, tu poi uscivi di casa e te la andavi a comprare se ti piaceva.
0: Vedo Sergio Menghini che faceva, sì, prego.
12: Soltanto dire una cosa, che in effetti così come c'è stata l'emancipazione della donna, così a livello comunicazionale c'è stata l'emancipazione della comunicazione attraverso le radio libere. E ricordo anche il momento del vinile, che è indimenticabile. Lui citava Mario Marenco. Io ho vissuto tantissime cene, tu lo sai, con Mario Marenco, che era un personaggio che è indimenticabile e che è irritrovabile, perché i personaggi creati vicini ad Arbore sono, vorremmo che tornassero davvero.
4: Uto ato.
0: Senti, Sergio Menghini faceva sì con la testa quando Federica diceva portavamo i dischi da casa, poi lo chiedo anche a te, Alvin.
7: E tanti non ho riavuti, sono rimasti là, tanti non ho riavuti.
0: Magari li compravi anche te e non hai riavuto i soldi. Da...
7: Passiamo oltre.
0: Vabbè,
7: ma
0: andiamo.
7: La cosa bella che noi abbiamo dato con le radio private la voce a tante persone, capisci? È stata la forza delle radio private, perché quando chiamava Sergio o Federica, Sergio per dedicare una canzone a Federica, Federica a Sergio, c'era la voce, mettevamo la voce e le persone si dicono così importanti improvvisamente. La radio privata è stata, per quel il successo è stato quello, Per l'ora d'amore, che tu hai citato mille volte prima, ha avuto per questo tanto successo e ne è ancora...
0: Perché non erano annunciati i dischi, ma voi vi siete inventati, tu ti sei inventato. Scusate, ma io... adoro quell'uomo laggiù in fondo, perché veramente lui ha inventato con Radio Subasio delle cose straordinarie, di una semplicità incredibile, senza andare a cercare cose americane, la semplicità,
7: con la semplicità si arriva ovunque.
0: E il cuore. Bravo Sergio Menghini. Tu che facevi alla radio, Alvin?
4: No, devi dire qualcosa. No, bravissima. Purtroppo l'improvvisazione non c'è più. Allora, vedevano questi cose, ma questi che fanno? Perché fanno così queste cose? Quello che era Marenco, poi alla fine Bracardi, così, perché allora non fanno con noi? Pensavano che l'improvvisazione senza talento non serve a niente, e allora ne hanno contentito i fatti, diciamo. Poi mettevano canzoni tipo Cugini di Campagna, Pino Daniele e il Bertas, tutta sta roba qua, e poi li scozziavano
0: che
4: tutti.
0: Convivevano tra di loro Pino Daniele e Cugini di Campagna. Beh, questo Radio Subasio l'ha fatto. Alvin, la tua radio cos'era? Di parola o di musica?
7: Dediche richieste, assolutamente, cioè, era proprio il comune denominatore per tutti, e si parlava ore ed ore con questi ascoltatori che erano i protagonisti. Ma io mi riprendo a quello che ha detto Federica Gentile, che ha detto una cosa bellissima. In effetti la radio portava a conoscere delle canzoni che in effetti senza la radio non potevamo conoscere, e io ricordo perfettamente su Dediche Richieste, come sempre ogni giorno mi metti, e tu di Claudio Baglioni, ma fammi una cortesia, non ci parlare sopra e aspetta che sfuma alla fine, perché la devo registrare.
0: Non la tagliare. Questo era proprio nella richiesta ufficiale, non ci parlare che la devo registrare. Cioè, a quella lì della radio e di te non gliene fregava assolutamente,
7: doveva registrare. Però vedo che è successo a tutti, quindi era trasversale in tutta Italia. Sì, esatto, ci parlavi quando avevi il disco
0: nuovo, perché almeno... Allora, c'è un'altra provocazione che ci dà l'avvocato Rossignoli, presidente della Associazione di tutte le radio e televisioni private italiane, che ha voluto partecipare attivamente a questa giornata di festa.
10: Secondo i dati di Audiradio del secondo trimestre 2026, la somma degli ascoltatori lordi nel giorno medio di tutte le radio locali rilevate è pari a oltre 30 milioni di ascoltatori. E in 5 regioni italiane la radio più ascoltata è una radio locale. E sono numeri che ci dicono una cosa molto semplice: la radio locale non è un pezzo del passato, è una realtà importante del presente e può essere una protagonista del futuro.
0: E avete sentito bene, avete ascoltato bene, lo dico in particolare a coloro che ci ascoltano qui da Piazza del Popolo in tutta Italia, grazie a tutte le radio libere che sono connesse, collegate con questo studio mobile di Piazza del Popolo. 30 milioni di ascolti e in 5 regioni italiane la più ascoltata è una radio libera. Monica, Monica, è una bella responsabilità con te, poi sento Amedeo.
9: Sì, assolutamente, innanzitutto l'Audio Radio è il nostro mezzo di rilevazione dei dati, per le radio come per la televisione c'è l'Auditel, ovviamente tutte le radio che hanno partecipato oggi qui sono iscritte all'indagine di ascolto di Audi Radio. E 30 milioni di ascolti giorno medio sono tanti, fa capire che il mezzo è ancora valido, perché è un mezzo che si è adattato anche ai cambiamenti nel tempo. Non esiste più solo l'FM classico, oggi la radio è multipiattaforma, si può ascoltare dai social, forse è il mezzo che si è più adattato, l'app, lo streaming ci aiuta. Quello che noi ci auguriamo come editori è che l'ascolto nel futuro possa essere rilevato anche nello streaming e in queste piattaforme, e ci stiamo andando, questo cerchiamo di arrivarci, e devo dire che ci stiamo andando.
0: Voglio sentire Amedeo, in effetti la radio si è adeguata nei mezzi di comunicazione, ma è rimasta la radio, perché poi alla fine quello è musica e parole. Amedeo. Ma
12: la cosa importante che dobbiamo dire, dobbiamo ricordare, e che le radio libere hanno anche dato prova di grande democrazia, hanno allargato quelli che sono i principi di libertà. Quante radio libere hanno seguito le manifestazioni di piazza che venivano nascoste, occultate o messe da parte o non citate dai grandi network nazionali? Quindi le radio libere hanno dato voce ai manifestanti, a coloro che manifestavano per la propria libertà, per le proprie istanze sociali, occupazionali e quant'altro. E questo è molto importante.
0: Ti ringrazio Amedeo, perché dai credibilità al titolo che abbiamo scelto per questo compleanno, Nate libere, ma libere veramente, citando naturalmente il buon Eugenio Finardi. Federica.
11: Una battuta solo sul tema del cambiamento, perché la radio appunto ha più di 100 anni, e in questi 100 anni ha dimostrato di essere in grado non solo di adattarsi, secondo me, ma di cavalcare il cambiamento, cioè lo ha preso, lo ha fatto suo, lo ha letto in anticipo, ha fatto in modo di non soccombere ogni volta che è arrivato un nuovo mezzo di comunicazione, a cominciare dalla televisione nel 54 e dalla fase sperimentale della televisione. La radio ha trovato modo di reinventarsi mantenendo la sua identità, lo ha fatto con la televisione, lo ha fatto con la moltiplicazione del mercato, perché anche quello era stato un grandissimo cambiamento, no? Per la radio in quanto mezzo, lo ha fatto con internet, lo ha fatto con i social, lo ha fatto con le piattaforme. Quindi la radio continuerà sempre ad essere forse il mezzo più duttile, più in grado di modellarsi, di anticipare il cambiamento. Gli altri mezzi di comunicazione, chiudo, entrano in crisi, lo hanno dimostrato tutti, dal primo all'ultimo, dalla stampa al cinema, alla televisione, al touch, a tutti. La radio mai, non ha mai mostrato segni di cedimento.
0: Grazie, l'applauso degli oltre 5.000 qua di Piazza del Popolo, che sanno, tanto siamo alla radio, ci vedono mica, si può dire tutto, dai, è una fortuna. Allora, prima di sentire un'altra provocazione del presidente Marco Rossignoli, stiamo esaltando così la radio, Monica, ti volevo chiedere, è una domanda, non è che voglio i dati, la privacy la puoi rispettare, però anche commercialmente, cioè comunque la radio continua a creare reddito, a far lavorare i tecnici, a far lavorare gli speaker, i giornalisti, cioè la rete, non so quanta pubblicità possa, non lo conosco il dato, ma la radio continua a funzionare anche commercialmente? La domanda è volgare, ma allora, credo che sia in linea.
9: Assolutamente sì, dipende poi da tanti fattori, no? Dai momenti, dal commerciale che si ha, dalle situazioni.

0: senti con attenzione e fai tutto il resto, cosa che la televisione non ti permette, perché ti devi fermare a guardarla, il giornale certo. Ti devi fermare per leggerlo. Certo. Quindi c'ha grande spazio. È un elemento vincente soprattutto per la prossimità. Certo. Il 73% degli ascolti radiofonici sono fatti in auto. Questo vuol dire che l'ascolto di prossimità, la pubblicità del negozio di prossimità, ha un risultato indubbiamente molto più efficace, perché si memorizza con più facilità e ha il negozio proprio vicino, come diceva
1: Monica. Io rispetto tutti coloro che investono in internet e rispetto tutto ciò che è in rete, però se vedi una pubblicità in rete mentre stai cercando una cosa, cerchi immediatamente la crocetta per toglierla. Quando parte la pubblicità alla radio è difficile che giri.
0: Poi se è fatta
1: aspetti,
0: bene,
1: dai.
0: Se è fatta bene la scenetta, certo, eccetera, queste certo. cose dove si dovrebbe investire un po', certo, avrebbero un gran risultato.
1: Se c'è una voce bella come la tua, Alvin.
0: Qui sono tutte voci belle, ci mancherebbe.
1: Sabino Morra, mi mandi una cosa perché voglio sentire Alessandro Bono sulla funzione sociale della radio. Vai.
2: Perché in questi 50 anni è cambiato praticamente tutto. È cambiata la tecnologia, è cambiato il modo di ascoltare. Sono arrivati il digitale, internet, gli smartphone, le app, i social, i podcast, gli smart speaker, le automobili connesse. Oggi una radio locale non è più soltanto quella che ascoltiamo sulla frequenza FM, è un editore multimediale che può raggiungere il proprio pubblico attraverso tanti strumenti diversi. Ma c'è una cosa che non è cambiata, il bisogno di una voce vicina. Una voce che sappia raccontare quello che succede qui, non soltanto quello che succede nel resto del mondo.
3: Microfono.
2: Una voce che conosca Alessandro, il proprio pubblico non come un insieme di numeri, ma come una comunità.
1: Sull'aspetto sociale ritorno da te tra poco, perché qui si parlava invece di come cambia. Monica.
4: Allora, io sono testimone del cambiamento per quanto riguarda il DAB, che è una nuova modalità di ascolto su tutte le autoradio, le nuove autoradio di ultima generazione. Oltre alle FM trovate il DAB. Che cosa ci ha detto il Ministero, il MIMIT, perché io voglio ricordare che comunque le radio sono e lavorano per conto del Ministero con delle concessioni, quindi noi abbiamo delle concessioni che derivano dal 90 con la legge Mammì, quindi 90-92, quindi è longevo anche quella concessione e poi l'autorizzazione, ma soprattutto l'autorizzazione al DAB. Quindi ci hanno imposto e obbligato a costituire dei consorzi DAB. Personalmente Latte e Miele è nel miglior consorzio, devo dirlo, di radio importanti della regione Marche e della regione Abruzzo, e senza quello, diciamo, è una fetta di mercato che uno andrebbe a perdersi. Quindi è importante che le radio e ogni editore sia in tutte le forme di ascolto, e il DAB è l'ultima forma di ascolto da quel futuro.
1: Federica, stimolo il tuo aspetto tecnico e non artistico. Come cambierà? Cambierà? Cosa cambierà? O rimarrà sempre la radio?
5: Guarda, secondo me la radio rimarrà sempre la radio. È cambiata, ma nel senso che ha moltiplicato le occasioni d'ascolto, ovvero quello che è cambiato è l'oggetto. Un tempo, quando io dicevo la radio, immaginavo un oggetto fisico, no? Quella che era la scatola sonora, Fassbender all'inizio, qui siamo negli anni 10 del Novecento, inventa la scatola sonora, cioè immagina questa scatola in grado di generare suoni e di trasmettere voce e musica contemporaneamente. Questo signore poi sarebbe diventato il presidente della RCA, cioè il fondatore e presidente della RCA,
1: certo,
5: la principale industria mondiale ovviamente del sonoro. E la radio oggi non è più quella scatola, la radio oggi è il suo contenuto, no? Non è più il mezzo, è il contenuto, ed è un contenuto che viene fruito da mille device diversi, quindi dalla televisione con la radiovisione, dall'autoradio in macchina, dal cellulare, dal frullatore, dal microonde, a volte anche dalla radio a casa. Però insomma, quindi in questo la radio è cambiata, ma quello che non cambierà mai, lo diceva prima il presidente, è nella sua capacità di creare relazione. E questo ne garantisce la sopravvivenza. Oggi si dice tanto i giovani non ascoltano la radio perché la musica ce l'hanno su Spotify, ce l'hanno su Deezer, ce l'hanno sulle piattaforme. È un'altra cosa. La radio ha relazione, la radio ti fa capire, ha l'unicità e la contemporaneità del momento, cioè tu sai che in quel momento stai ascoltando quella canzone insieme ad altre persone e sai che c'è qualcuno che ti può creare una storia attorno a quella canzone, perché quando quella canzone finisce c'è qualcuno

0: che entra e che racconta un pezzo della sua storia legato a quell'emozione nella quale magari ti riconosci o nella quale invece dalla quale magari prendi le distanze, perché il tuo pezzo di storia è un altro, ma c'è. E questo non lo darà mai nessuna piattaforma, non lo
1: grazie,
0: darà mai nessun
1: grazie,
0: computer,
1: brava,
0: nessun algoritmo.
1: Grande Federica. Dario, la musica oggi vive di streaming, di scarichi, di cose sul telefonino, ma ha ancora un'importante funzione la radio per la promozione della musica. Qui vengo proprio nel tuo mondo e nella tua esperienza. Beh, continua ad essere importante, sì, la radio per promuovere la musica, che non si sente nel telefonino, si sente quantomeno in una cassa, bene o male, con un suono decente.
2: Sì. Beh, diciamo che l'aspetto fisico non c'è più. Nessuno c'ha un disco dentro la console, è un selector, quindi è un'altra cosa. Però non cambia nulla, l'artisticità del disco che sta là dentro conta. Io per esempio ho cominciato nel 72 e c'era Paolo Gaggiaccio, Raffaele Gascone, Massarini, siamo tanti.
1: Carlo Massarini.
2: Anche sì. E quindi è questo che succedeva delle cose. Poi dopo che succedeva? Che tu andavi là in carica con la famosa valigetta, con i dischi tuoi perfetti che avevi, entravi in una a Via Asiago e c'era il funzionario di servizio. Il funzionario di servizio era uno che stava in una stanzetta al buio a guardare un film, insomma, ma era quello il suo ruolo, no? Cioè, allora lui aveva uno stampino come quelli della posta dell'epoca, e allora io avevo questa cosa, no, quello no, perché io avevo i miei dischi, mi mettevano sulla copertina il naso di quello, poi non veniva.
1: Dario, quanti dischi hai tu a casa?
2: Ma pochi, ce n'hanno tanti di più. Io 69.000
1: dischi. Ah, pochi, ce n'ha pochi, ha detto.
2: Ma ce ne sono altri.
1: 69.000. Io direi che mi accontenterei.
2: No, però o esco io o escono loro.
1: Giustamente Federica Gentile, che è una donna e che dice l'armadio, dove li tieni 69.000 dischi?
2: Con qualche nascondiglio, insomma, io ho un po' di...
1: Ogni quanto li pulisci 69.000 dischi? Non li pulisci?
2: No, però stanno là e mi piacciono, li guardo sempre.
1: Una parola velocissima, no Dario, te Dario, una parola velocissima sul dizionario della musica.
2: Sì.
1: Ti è venuto in mente?
2: Perché io lo pubblico ogni anno, si chiama Il Salvatori, mestamente.
1: Salvatori.
2: Come fanno quelli del cinema in fondo, no? E quindi ogni anno c'è questa mannaia per tutti quanti noi e anche per tutti quanti voi.
1: Dice Sergio Menghini che a casa ne ha 69.500, quindi t'ha fregato, no, di meno. Sabino, ci mandi quel contributo per cui voglio sentire un po' sull'aspetto sociale il nostro presidente del Consiglio di Ascoli, Alessandro Bono. Grazie.
3: Lo abbiamo visto anche nei momenti più difficili del nostro paese. Terremoti, alluvioni, emergenze, pandemie. Le radio locali hanno continuato a trasmettere, hanno informato, rassicurato, tenute unite le comunità, hanno svolto in molti casi una vera e propria funzione di servizio pubblico, pur essendo imprese private.
1: E l'avvocato Rossignoli ci ricorda che quando c'è stato il terremoto o altre calamità, spesso è proprio la piccola radio privata del paese che dà le prime informazioni, le prime notizie. Al tempo il comune chiamava la radio libera e diceva: senti, dovete dire che eccetera eccetera. No, voglio sentire un attimo Alessandro, chiedo perdono. Alessandro, è così in effetti, è stato un ruolo importante, no?
4: Sì, è stato un ruolo importante, hanno un ruolo importante anche ancora oggi, perché spesso ci si rivolge alle radio libere per poter dare informazioni, ma tutti sappiamo bene che nei momenti di difficoltà, nei momenti delle calamità che ci sono state sempre le radio, sono sempre state attive e vicine alla popolazione, quindi hanno un ruolo sociale sociale importante, perché la radio, come si diceva, è viva, la radio è sempre presente anche più di altri strumenti di comunicazione, quindi è anche uno strumento che fa compagnia alle persone magari sole o fa compagnia nei momenti di difficoltà, quindi le radio ci ricordano tanti spaccati della vita di una comunità e di tante situazioni che si sono verificate, quindi è così.
1: Quello che viene chiamato infotainment, informazione e intrattenimento. Amedeo, scusami.
5: Infatti, legandomi a quello che dicevo prima della partecipazione alle manifestazioni di massa negate magari dai grandi network e invece partecipate dalle radio private, vorrei ricordare, per l'appunto legandomi a cosa è stato appena detto, l'importanza anche dei radiogiornali, dei giornali radio, delle emittenti libere. Parliamo di musica, parliamo di intrattenimento e parliamo di informazione e soprattutto di importanza sociale nella comunicazione, non solo quando, e speriamo che non ci siano più casi di grave crisi o di cataclismi o di altre cose, però comunque l'informazione locale veicolata dalle radio private è comunque importante e va a coprire dei buchi che i grandi telegiornali o giornali radio nazionali non riescono a fare.
1: Federica, tu adesso alterni radio e televisione, domanda banale, cosa cambia? Cos'è che ti diverte di più? La televisione ha il suo fascino, indubbiamente, però tu sei una ricordata ancora quando ti vediamo in TV, dice: ah, questa è Federica Gentile, quella della radio, perché sì, la radio comunque ti lascia un timbro. Poi lo chiedo anche ad Alvin.
0: È vero,
1: io
0: è vero.
1: Ho iniziato molti anni fa in una piccola radio di Fabriano che si chiamava Radio Stereo Marche, e ancora oggi qualcuna che ha 90 anni dice: ma tu sei Paolo Notari, quello di Radio Stereo Marche? Dico sì, vabbè, poi ho fatto Rai 1, però sei Paolo della radio. È così?
0: Ma guarda, ti dico,
1: perché
0: ieri,
1: è così?
0: Ieri è venuto il corriere Amazon a casa perché mi doveva consegnare una cosa, io ho aperto la porta e lui mi fa: ma lei è quella della radio?
1: Magari ti dice sei quella della radio perché ti ha visto in televisione.
0: Mi ha visto in televisione, ovvio, però sono sempre quella della radio. Ma cosa mi diverte di più? A me diverte di più tutto ciò che non ho ancora fatto. Mi diverte banalmente di più ciò che è nuovo, ciò che è scoperta. E la coniugazione della ibridazione dei linguaggi sicuramente mi diverte. Mi sta divertendo molto adesso, io sto facendo in radio, sto facendo più televisione che radio in questa fase della vita, ma in radio sto facendo una cosa che mi sta divertendo moltissimo, che non c'entra niente con tutto ciò che in radio ho fatto per i 40 anni della mia vita. Sto facendo su Radio 1, quindi la radio pubblica della Rai, una striscia di un quarto d'ora al giorno sul santo del giorno.
1: Il santo del giorno,
0: raccontato,
1: bello.
0: Raccontato come raccontavo a mia figlia da piccola i miti greci. Quindi, ma voi lo sapete San Michele? Chi era San Michele? Cosa ha fatto San Michele? Qual è la storia? È una cosa che tra l'altro mi porta via un sacco di tempo, perché studio tantissimo dalla mattina alla sera. Studio, sì, tutto dalla mattina alla
1: qual
0: sera.
1: È il, qual è il santo di oggi?
0: No, oggi non so.
1: Oggi è domenica.
0: È il patrono di Ascoli, certo.
1: E quindi questo è divertente,
0: e questo
1: sicuramente
0: mi diverte molto. Ricominciamo tra poco.
1: Alvin, è vero che la radio ti dà un'etichetta? Anche tu, ti abbiamo chiamato qua. Alvin presenta un'infinità di eventi, di convegni, fa marketing, fa mille cose, fa formazione, però nell'immaginario è Alvin della radio.
6: È verissimo. Ancora a distanza di anni, anzi era il piccolo Alvin. Io ho cominciato ad Ancona a fare la radio che non avevo 15 anni. E stavo a Radio Arancia, che quella volta era una radio molto forte, però dove c'erano tutte persone di 25, 27, quindi io avevo 10 anni di meno e mi chiamavano il piccolo Alvin, e da lì è rimasto, voglio dire. Quindi sì, assolutamente, la radio ha un grosso vantaggio rispetto alla televisione, che è un po' il cinema dell'invisibile, perché tu parli e dall'altra parte possono immaginare. Se le sensazioni, le vibrazioni che arrivano sono molto buone, è evidente che agli altri dai una possibilità,
1: ti danno questa bella etichetta
6: di crearsi.
1: Sergio Menghini, qual è stato il momento più bello per te in questi tanti anni di Radio Subasio, prima di diventare un vecchio pensionato in giro per l'Italia?
6: Grazie per il vecchio pensionato pure. È vero. Io ho avuto un momento molto importante, inaspettato, della mia lunga carriera. Negli anni 2000, non mi ricordo precisamente l'anno, chiamai Massimiliano Pani per ringraziarmi.
1: Massimiliano Pani, figlio di Mina.
6: Certo. perché aveva fatto un disco meraviglioso chiamato Dalla Terra di canti sacri, molto, avrà venduto 1000 copie, ma è una cosa bellissima, per congratularmi con lui, e mi risponde una voce femminile: buonasera, sono Sergio Menghini, cerco Massimiliano Pani, sono sua mamma. No, non è, è così. E poi mi fa: Sergio Menghini chi? Non potevo dirle sicuramente quello di Radio Subasio, perché lei a Radio Subasio non sapeva nemmeno che esistesse. Avevo fatto un disco per la EMI 2 anni prima su canzoni sue, Mina Law Collection, che era stato un gran successo. Le dissi quello della Law Collection. Grazie, ciao, grazie, ancora complimenti. Mi passa Massimiliano, che giustamente arriva al telefono ridendo come un pazzo. E tu sei scemo, fai, prendo un colpo. Però questo è stato un momento molto importante della mia carriera.
2: La facciamo al nostro presentatore questa cosa.
1: Sì.
2: Allora, nella radio del passato... Sì, no, è per te, quindi io...
1: Allora, chiedo scusa, ma prego. Siccome dovremmo avere in collegamento un saluto del Presidente della Regione che dovrebbe arrivare, e poi dovrebbe arrivare anche il Sindaco di Ascoli per chiudere, vediamo a che punto siamo. Perdonami,
2: allora,
1: Dario.
2: No, nella radio c'erano molti annunciatori, uno era Corrado Mantoni, l'altro era Foà, l'altro era Arista, ma il più contenuto era uno che si chiamava Notari.
1: Notari, sì. È vero, sì. È vero, questo è vero, perché sapevo che era una grande voce dell'area, e quando venne Frank Sinatra per la prima volta,
2: 53.
1: Per la prima volta in Italia, fu intervistato da, non mi ricordo il nome di Notari.
2: Erano Notari.
1: Come?
2: Notari.
1: Notari.
2: No, perché lui poteva farlo solo con il cognome, se no si diventasse...
1: E ti dirò di più, che venne intervistato alla radio da questo notari, intervistò Frank Sinatra, e c'era un chitarrista che accompagnava Frank Sinatra e suonava mentre Frank Sinatra accennava alcune canzoni, e Frank Sinatra disse in inglese: molto bravo questo chitarrista, sì. E Notari, che non lo aveva per niente coinvolto, disse: ah, come ti chiami? E lui disse: Domenico Modugno.
2: Salvatore, lo chiamò Salvatore.
1: Perché era Salvatore, perché era Domenico Modugno. Amedeo, ti è mancata un po' di radio a te, tu hai fatto tanta televisione e poco radio, ma mi sembra che ti piace molto.
5: Ma mi piace innanzitutto perché l'esposizione, la formazione dialettica, la dizione sono importanti, quindi la voce in radio allo spettatore arriva con un fascino molto superiore rispetto alla televisione, e con la radio, con il mezzo radiofonico, riesci ad esprimere molti più concetti e molte più seduzioni di quanto tu non possa fare in televisione, dove ovviamente prevale l'aspetto fisico, il trucco, non il trucco, il bello, non il bello. Io conosco molte anche colleghe televisive che insomma sono un po' esasperate a volte nella propria esibizione estetica, sì. Alla radio tutto questo non c'è, quindi la forza della radio è superiore.
1: Monica, un apparente di Amedeo ha lavorato, sì, per la tua radio Latemiere.
7: Esatto, a livello nazionale la figlia di Amedeo ha fatto un programma per un periodo al Latte e Miele, quindi ringrazio Amedeo e la figlia che hanno collaborato con Latte e Miele per un periodo.
1: Allora, siccome noi siamo per i ritmi, non vogliamo essere melensi né noiosi, io, avendo avuto notizia che Marco Fioravanti arriverà tra circa 20 minuti, lo coinvolgeremo privatamente con gli amici di Radio Studio Più, che sono pronti e andranno in onda per i prossimi 60 minuti. Poi lo coinvolgeremo anche in diretta su Radio Arancia con Gigio Brecciaroli, che è già pronto. Il sindaco Alessandro Bono, il sindaco, ha aperto questa mattina i lavori. Ringrazio intanto tutte le televisioni regionali che hanno raccontato questo evento. Ringrazio Rai 3 Marche, che ha fatto uno special proprio su questo evento nell'ultimo TG delle ore 19. E adesso ringrazio Sergio Menghini da Radio Subasio per un'ora d'amore. Eccolo qua, perfetto, l'ha inventata lui, pensate, più famoso di Amore Bello di Baglioni. Ringrazio Bello Più del Sole, Alvin Crescini. ringrazio moltissimo il nostro grande presidente del Consiglio Alessandro Bono. E poi alzati in piedi nel tuo splendore, porta luce ad ogni evento, Dario Salvatori!
8: Voglio restare.
1: Chissà quante donne vorrebbero stare al suo fianco anche stasera qui a cena ad Ascoli. Amedeo Goria!

dura, ma lo farei ancora per 50. Grazie per tutto il contributo che hai dato, grazie davvero a tutti, grazie a tutti voi.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Con MediaMind. Prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
5: Racconti d'Europa. Storie di giovani europei. Il mercoledì alle ore 17.30 con cadenza quindicinale. Replica il mercoledì successivo. In collaborazione con Europe Direct, Regione Marche e Radio Latte Miele. Rubrica di approfondimento con cadenza quindicinale con notizie in ambito europeo su finanziamenti europei, strategie UE, opportunità, servizi e reti dedicati ai giovani. Racconti e storie raccolti dalla viva voce dei protagonisti. Frequenze 98.5, 103.5, 98.101.7. Su Marche Abruzzo in DAB Plus, Digital Audio Broadcasting. Ascolto in app, streaming e smart speaker. www.lattemielemarcheabruzzo.it.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1996.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: me.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 22 e 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2009.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di lunedì 7 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele dell'oroscopo. Ariete, sembra proprio che tu in questo periodo debba faticare, insomma sei in salita, ecco. Sai però che quando arriverai in cima potrai godere di una buona visuale. In realtà potresti aver già ricevuto una buona notizia. Oggi bisogna stare attenti, un po' come ieri, ad evitare complicazioni in casa. Il Toro, con la luna a favore, può iniziare a pensare al futuro in maniera più positiva. Poi chi ha iniziato un lavoro part time o comunque dopo un periodo di fermo è ripartito già è ottimista. Se c'è stato un cambio di ruolo, di gruppo, bisogna adattarsi. In amore, parlar chiaro adesso aiuta. I Gemelli hanno Venere, Giove, Saturno a favore e insomma questo è un elemento di forza, di ottimismo che non va trascurato. Il numero di risorse che hai però non sono del tutto infinite e, come chiedo sempre ai Gemelli, che sono un po' dispersivi perché si incuriosiscono di tutto, sarebbe il caso di concentrare la propria attenzione su un lavoro, su un ruolo, su qualcosa di ben definito. Amore in recupero. Cancro, questa luna ti rende ispirato, ispirata. Spero che proprio negli ultimi giorni, magari anche stanotte, sia arrivata una premonizione, un sogno ispiratore. Sì, perché tu lo sai che hai un'altra dimensione, oltre a quella reale, su cui giocare le tue sensazioni più belle. L'amore può tornare protagonista dal 10. Leone, hai speso tante energie, relax, riposo. Tanto il successo non manca, anzi in questo periodo si parla molto di te. L'unico rischio è legato ai sentimenti, ma solo se c'è una passione strana, un incontro indefinito o se in amore hai vissuto delle complicazioni a causa dell'orgoglio. Venere dal 10 inizia un transito sospettoso. Vergine, i nati che hanno cambiato gruppo, ruolo, lavoro, che hanno subito dei blocchi, lo dico sempre, non devono prendere questo periodo come negativo, perché da cosa nasce cosa e molto presto, entro pochi mesi, con Giove nel segno, si capirà che anche un periodo di transizione così complicato approda ad una fase di grande miglioramento. Le stelle premiano l'amore. Bilancia, ancora una giornata un po' faticosa, da domenica se sei giù di corda. Poi questo Saturno opposto parla di nemici, come se in questo periodo dovessi fronteggiare degli attacchi, forse perché sei diventato troppo, apro virgolette, pericoloso agli occhi di qualcuno. Il tuo fascino incute timore. La determinazione è grande. Scorpione, non male questo periodo, poi dal 10 Venere nel segno, quindi speriamo davvero che questo mese di settembre sia piacevole per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono stati dei piccoli ritardi, magari lavori per un'azienda che sta avendo delle difficoltà, però rispetto ai mesi di giugno, luglio e anche ai primi di agosto, le risorse non mancano, torna anche un bel po' di energia psicofisica. Sagittario, Sole e Mercurio dissonanti parlano di questioni di lavoro in sospeso, forse spese maggiori del previsto. Vogliamo consolarci con l'amore? Direi proprio di sì. Tra l'altro domani avremo anche la luna favorevole, quindi i prossimi 3 giorni sono interessanti accanto a chi ti piace. Capricorno, si trova una condizione di forza in questo cielo che devi sfruttare al meglio. Mercurio in astrologia rappresenta le buone intuizioni e ora è in trigono, cioè in aspetto valido. Bisogna cercare di dare spazio ai giusti ritmi e alle giuste idee. In amore, novità dal 10. L'acquario in questo periodo è veramente molto teso, non è un oroscopo complicato, però c'è una gran voglia di scappare, andare lontano. Ma mancano soldi? Ci sono meno sicurezza a livello pratico? Attenzione anche in amore. Pesci, una giornata ispirata per una settimana che parte bene. Attenzione sempre a qualche spesa di troppo, bisogna tenere sotto controllo il portafogli. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cosa servono le mani? Non saprei.
4: Latte miele.
3: Torna a mani stucci. Leggi un po'.
4: Latte miele.
3: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: miele.
1: Sogno ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte miele.
2: Sognami se devi.
0: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.